0: perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
4: Non potete perdervelo!
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: L'app Bella e Monella è piena.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
5: Agli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso.

Buongiorno Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
3: Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un dipinto rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo.

accelera.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

Italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella. Su

0: nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

0: da cantare. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo. Soligo, il buono del latte.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Per

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella. Suona.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno!

Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Iote. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: cane da cantare.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta la

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monelli.
2: Estate, tutta da cantare.

0: cantare.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray.
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Una torta gigante da Guinness!
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.it. delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: potete cantare. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
5: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
4: AEO, il meglio vicino a te.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%. 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: E permesso?
5: Prego!
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Glielo ho consigliato io!
5: No! Il manutentore! È anche carino, sa?
7: Pure!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Vuoi prezzi shock?
15: Di più.
14: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
15: Di più.
14: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
20: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
22: Hit
0: Art, Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
23: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
24: Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
8: Musica vera.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, quasi le 8.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Addio a Sandro Mazzola, mito intramontabile dell'Inter e della Nazionale. Aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera, tutta in nerazzurro, vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. E una volta lasciato il campo, fu artefice di storici colpi di mercato per il club. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo per noi, così Trump, che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce: l'accordo tutela la nostra sovranità. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, le TV CNN, MS Now e il sito Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente, che promette nuovi stop. Nel mirino New York Times e Washington Post. Attacco illegittimo, accusa la CNN. Nello stretto di Bab el Mandeb, la fregata Carlo Bergamini scorta un mercantile italiano verso nord. La nave è attiva nella missione Aspides, al momento garantita quasi solo da Italia e Grecia. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas: rafforzare il dispositivo, partecipino anche le altre marine dell'Unione. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino e alle 20.45 Venezia-Lazio. Ma l'attenzione è tutta sul big match di giornata alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non c'è.

0: E operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero?
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buongiorno, ci siamo, ci siete? Siete svegli? Se non siete svegli, ci penso io, sono Greta e da questo momento fino alle 10 siamo insieme. Dai che si comincia.

0: benvenuti, sono le 8 e quasi 10 minuti di sabato 19 settembre, mi permetto di dire tutto va bene. L'unica preoccupazione che ho sono le persone al volante, perché io stamattina per arrivare in radio con molto anticipo, perché sai mai, ci sono le scuole, traffico, eccetera. Devo dire che stamattina non vi piace guidare, ho trovato tante persone contrariate dalla guida, quindi mi raccomando, state accorti, state bene attenti, spalancate gli occhi, se ci avete bisogno di svegliarvi fuori non vi resta che alzare il volume di Radio Bella e Monella, restare qui perché fino alle 10 ci penso io a voi. Allora, partiamo da un presupposto, bisogna fare un attimo il menù di questa prima parte della giornata. Io ovviamente non è che abbia del gossip, ne avrei una svagonata, ti puoi figurare, in una settimana è successo di tutto e di più, ma come sempre saremo verso la fine, giocheremo per indovinare quale tra quelle che vi darò sarà la fake news, dopodiché avremo modo di fare una bella chiacchierata che vi coinvolgerà, ma ne sono certa al mille per mille. Ma prima di tutto, intanto bisogna di sapere come stiamo, cioè ci siamo, siamo operativi, dove state andando, perché alle 8 di mattina mi siete in giro il sabato, cosa state facendo, e soprattutto tenete il telefono a portata di mano perché già tra pochissimo giocheremo. Mi sembra di aver avvisato, quindi se avete già voglia di fare un saluto buttatevi in questa avventura, 393-7366-170, e preparatevi perché sportivi o no fra poco vi faccio giocare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora su Bella e Monella. Si gioca con
1: Treviso Urban Trail. Ebbene sì, manca meno di una settimana, perché l'appuntamento è per venerdì 25 settembre sulle bastioni di San Marco a Treviso. È per questo che è un Urban Trail, perché sei in urbano. È un percorso, guarda, cioè lo devi vedere per poterlo capire, anche perché c'è il percorso sì da 10 chilometri, perché quello c'è, cioè, l'agonistico con, cioè, ma deve essere tesserato FIDAL, avere tutti, ovviamente, tutti i certificati del caso. Oppure se dici ma io non è che sia un corridore professionista, cioè andrei per divertirmi, benissimo, guarda, perché c'è anche il ludico motorio, 10 o 5 chilometri. Addirittura per 5 km non hai requisiti. Per 10 km della ludicomotoria avere almeno 14 anni. Insomma, qualsiasi sia il percorso che tu vuoi fare, ti diamo noi l'accesso. Ebbene sì, perché io adesso vi do la possibilità di partecipare a questa Treviso Urban Trail. Ricordiamo l'appuntamento venerdì 25 settembre in serale, perché si parte alle 21, Bastione San Marco Treviso. Vuoi esserci? Ti va di partecipare a questa Treviso Urban Trail? E allora manda un messaggio vocale o scritto al 393-7366-170 dicendo o scrivendo Treviso Urban Trail, perché voglio capire che sia proprio quella lì che vuoi fare, anche perché è bella, cioè è serale, te lo dice anche Ermal Meta, dall'alba al tramonto, poi alla fine se corri in compagnia è sempre bello.

Diomi, amici, amici, poi ti rubano la bici, quello era il sottotitolo scontato. Siete su Radio Belle Bonella, sono Greta, siamo insieme fino alle 10 e noi ci troviamo qui una volta a settimana. E quindi andiamo un po' a fare il sommario delle cose più importanti successe anche in questi giorni. Sicuramente tra le notizie più chiacchierate e anche più virali sui social c'è il ritorno di Céline Dion. Io l'ho detto, mi è venuto un'ondata di pelle d'oca, perché devo dire, ci sono dei video stupendi, poi se per caso l'algoritmo capisce che ti piacciono, preparati, perché ti proporrò solo quello per giorni. Quindi dopo 6 anni sappiamo che insomma Céline Dion ha avuto dei problemi di salute piuttosto importanti, non era scontato tornasse, non solo l'ha fatto, ma l'ha fatto a gamba tesa, ma una roba incredibile. Certo, la voce non è più esattamente quella di una volta, ma ci mancherebbe altro, non raggiunge più certe note, ha semplicemente, come si suol dire, abbassato la tonalità, dà comunque una bella spettinata a 3/4 del panorama musicale mondiale pur cantando più basso, non ti preoccupare. E allora qui mi chiedo, lei è tornata, ce ne sono altri che magari non torneranno, non possono fisicamente tornare, c'è qualche artista nazionale, internazionale, chi vuoi, che ti piacerebbe proprio tanto sentire dal vivo? 393-7366-170, poi magari qualcosa è anche possibile, però se è impossibile, magari t'appare in sogno, può essere tutto.

0: calmati, che la giornata è ancora lunga, ma non ti preoccupare perché sarà lunga e piacevole con la musica di Radio Bella Monella. Un attimino di pubblicità e poi torniamo a chiacchierare in compagnia. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38, vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Una torta gigante da Guinness!
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli.
1: Gli anni show version, Matteo Monti implacabile anche di sabato mattina, complimenti. C'è da dire che con un talento del genere, il Monti, dobbiamo portarvelo in giro, ve lo portiamo a casa, facciamo un servizio di noleggio, ce lo inventiamo.
0: Bella e Monelli.
1: Or dunque, signore e signori, una bella chiacchierata il sabato mattina tra amici mi porta anche a quelle che sono le tradizioni del territorio, perché io ho un feticcio che voglio condividere con voi. Io sono proprio un amante sfegatata della pesca di beneficenza, ovunque essa si trovi. Mi porti a una sagra? Io devo passare dalla pesca di beneficenza, devo tornare a casa con qualche oggetto inutile, eh? Perché non mi è bastato lo scorso fine settimana, dove sono stata a due sagre in due giorni e ho portato a casa dei premi discutibili. Beh, lascia stare quelli che si mangiano, allora, perché si mangiano sempre bene. Su 10 biglietti ho pescato 10 accumuli. A me sta cosa degli accumuli sta qua, devo dire che a me sta proprio qua, è una cosa che negli anni 90 non c'era, ma adesso è molto diffusa. Mi sono portata a casa un Plaid che tutto sommato dici va bene. Non contenta, ieri sera ci sono cascata di nuovo, direbbe qualcuno, e quindi di nuovo sono tornata a casa con dei premi di intanto di dubbio gusto, questo sicuramente, però ecco, di dubbia anche utilità. Cioè, ho vinto un portatelefono fatto a sedia, che l'ho messo dentro la gabbia dei miei animali, sembrano dallo psicanalista, quindi è un oggetto d'arredamento, mettiamola in questo modo. L'origine storica della pesca di beneficenza non può essere datata, cioè è talmente radicata nella tradizione italiana che davvero fai fatica a dire da quando, da dove arriva. Però sicuramente se dico pesca di beneficenza tutti sanno di cosa sto parlando e tutti quanti almeno una volta nella vita hanno partecipato. E allora io vi chiedo così: qual è la cosa più brutta o più inutile che hai mai vinto alla pesca di beneficenza? 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

cuoricini. A proposito di cuoricini, salutiamo anche Patrizia, che mi dice: ma scherzi, ma guarda che c'è il portacellulare a forma di sedia, è bellissimo. Guarda, se vuoi posso cederlo, non lo vendo. Ma la settimana scorsa ho vinto anche delle guide del Touring Club Italiano, cioè delle cose veramente. Sono piena di oggetti inutili a casa, ma arrivano alla pesca di beneficenza. E allora dici: vabbè, è inutile, però è per beneficenza, è per una buona causa. È andata meglio a Rossana, che mi dice: guarda, una volta ho vinto una bicicletta. Posso dirti, hai vinto quella, ti basta per tutta la vita. Cioè, vabbè, la botta di fortuna l'hai avuta, a me non è ancora arrivata. Dice però: quante mini grattugia. Ecco, devo dire, mi manca anche quell'articolo. Ma hai vinto le mini grattugia. C'è chi mi sblocca la categoria di articoli che non si comprano. Tu questi nella vita non li devi comprare. Ti basta andare alla pesca di beneficenza per avere sottopentole e presine. Mi trovi d'accordo? Non credo di averne mai acquistate. O le ho pescate o mi sono state regalate da altre persone che le avevano pescate, ne avevano già troppe, quindi effettivamente sì, no, non ha senso comprare. Li vuoi belli? Ma che te ne fai della presina bella? Prendi quella bella kitsch alla pesca di beneficenza. Devo dire, in tanti amanti del genere, è un feticcio comune, è proprio una tradizione così radicata che ci abitano fin da bambini e fa parte di noi. Cioè, tu non puoi andare là a mangiare o un piatto o a fare l'aperitivo senza passare da lì. Anche, mi dicono, i pacchi di caramelle tutte appiccicose. Beh, insomma, cioè lì forse c'è un problema per la salute, però tutto il resto possiamo dire vale tutto.

0: rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
13: Ora, le 9:01.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Crosetto scrive all'alta rappresentante Callas sulla crisi nel Mar Rosso. L'Unione rafforzi immediatamente Aspides con il supporto di tutti gli stati o l'Italia si muoverà da sola. La missione oggi impiega solo una nave greca e una italiana attualmente impegnata nella scorta a un nostro mercantile. Il commercio non può aspettare la burocrazia, aggiunge il ministro. Gli Stati Uniti avranno per sempre il pieno controllo sulla sicurezza della Groenlandia e senza alcun costo, così Trump che annuncia l'intesa sull'Artico con Copenaghen e Nuuk. La premier danese Frederiksen conferma ma chiarisce l'accordo è in ambito NATO e tutela la nostra sovranità. Addio a Sandro Mazzola, mitica bandiera dell'Inter e della Nazionale, aveva 83 anni. Nel corso della sua carriera tutta nera-azzurra vinse 4 scudetti, 2 Champions e 2 Coppe Intercontinentali. Il cordoglio del club è stato uno dei più grandi di calciatori della storia, non solo della nostra. Serie A, l'anticipo Monza-Sassuolo finisce 2-1. Oggi alle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e alle 20:45 Venezia-Lazio. Il big match di giornata è invece alle 18 all'Olimpico tra le capolista Roma e Inter. Nazionale, Mancini riparte dalla Nations League, 9 new entry tra i 34 convocati. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: A-E-O, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

siete in ascolto di Radio Belle Monella, sono Greta, siamo insieme fino alle 10. Abbiamo parlato di pesca di beneficenza e io devo chiudere con questo messaggio stupendo di Ivana, perché veramente c'è del misticismo in questo. Dice: la più fortunata di tutti sono io, avevo donato agli organizzatori un vaso che mi era stato regalato per il matrimonio. Orribile specifica. Il destino ha voluto che lo vincessi io. Non finivamo più di ridere quando me l'hanno consegnato. Quel vaso, Ivana, aveva un'anima e quell'anima si è legata alla tua. Non separare ciò che il divino ha unito. No, non si può fare. Dunque, cari miei, visto che so che siete sempre belli frizzantini, belli friccicarielli nel weekend, io vi ricordo l'appuntamento di domani. Montebelluna in rosa. Domani, domenica 20 settembre, torna la Montebelluna in rosa, la camminata corsa solidale di 5-10 km in sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Noi di Radio Belle Monella siamo media partner e saremo presenti anche con la nostra animazione. Tutte le info le trovate su montebellunainrosa.it, perché insomma insieme, un passo alla volta, si fanno tante cose. E poi domenica prossima invece c'è l'appuntamento, domenica 27 settembre all'aeroporto di Istrana in provincia di Treviso, con il 51esimo stormo dell'aeronautica militare per la RAN 51. Vi facciamo correre, che poi dopo vi dite: ma si iscrivono tutti in palestra a gennaio. Noi corriamo già da settembre, che te frega. Radio Bella Monella.

0: Kitsugi, adesso io sono sconvolta dalla meraviglia del mondo di internet e di come il marketing viva nel 2026, perché Ballando con le Stelle, programma che conosciamo anche noi, nasce negli Stati Uniti, dovrebbero essere, se non sbaglio, la 25esima edizione, e si chiama Dancing with the Stars, che è letteralmente Ballando con le Stelle. Quest'anno loro hanno sempre un cast assurdo. Perché? Perché c'hanno talenti veramente folli negli Stati Uniti. Tra i tanti in gara quest'anno c'è Julia Stiles. Qualcuno dirà chi cacchio è. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo. Una volta andavano di moda i film con la danza. Save the Last Dance è forse uno dei più famosi degli anni 2000. Ha dato il via quasi al genere. La protagonista di Save the Last Dance è proprio Julia Stiles. Infatti c'è anche chi dice: scusa, ma questa sa ballare. Vabbè, ma ci sono in gara altri che sanno ballare, non è quello il problema. Il fatto è che il personaggio che lei interpretava nel film si chiamava Sarah Johnson e doveva andare alla Juilliard, che è questa scuola di danza importantissima. Benissimo, hanno pubblicato un video su TikTok, lei, Julia Stiles, e il ballerino con cui balla, ha ricevuto quello che chiamano il PR package, quindi un pacco promozionale proprio dalla Juilliard, dove hanno scritto nel bigliettino: ci scusiamo per l'errore imperdonabile, il tuo file era finito per errore sotto il nome Sarah Johnson. Cioè, insomma, gli hanno fatto una dedica personalizzata in onore del suo personaggio. Cioè, capite? Ma questa veramente è pubblicità fatta bene. Negli Stati Uniti c'è poco da fare, piaccia o meno. Sono avanti, sono avantissimo. Noi che però invece abbiamo una tradizione culturale molto più elevata, possiamo dimostrargli che siamo bravissimi a cantare. È il momento di farlo.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: a metterle i bastoni tra le ruote, ma a Miss Italia concorso è andata male. Or dunque, è il momento di giocare. Sì, perché io adesso vi darò dei titoli di notizie che poi andremo anche ad approfondire. Non è che lancio il sasso e tiro indietro la mano, sono così struzza, ecco, vabbè. Vi darò questi titoli e voi dovrete indovinare se tra queste notizie ce n'è qualcuna di falsa. Potrebbe essercene nessuna, potrebbero essere tutte vere, potrebbero essere tutte false, miste, insomma, sta a voi. 393-7366-170, si vince niente, impariamo a difenderci dalle fake news. Dunque, prima notizia, Jonathan Cashanian del Grande Fratello racconta di essere stato bloccato sui social da Tiziano Ferro. Vero o falso? E poi ancora, Gian Yaman bacchetta la volta buona al programma, commenti tremendi su di me. È vero o è falso? E poi ancora abbiamo trattative per Sanremo. Si parla di Johnny Depp e Sabrina Carpenter. È vero o è falso? E poi ancora Hilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati nel giorno dell'anniversario di Francesco Totti e Noemi Bocchi. È vero o è falso? Io so che voi siete particolarmente ferrati, quindi mi affido assolutamente alla vostra sapienza. Adesso invece sentiamo chi è che ha cantato.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Radio Bella e Monella, sono Cristian e vorrei ascoltare la canzone che fa

0: andate a squarciagola e chi mente? Presumibilmente anche a se stesso. Dunque, allora, devo dire che mi state migliorando perché in molti hanno indovinato, le notizie erano vero, falso e vero. Ossia, la notizia falsa era quella che riguarda Sanremo, perché le trattative non sono per Johnny Depp e Sabrina Carpenter. Si parla di Olivia Rodrigo e Leonardo DiCaprio, perché De Martino mette i like tattici alla sua fidanzata, quindi o si menano o se lo ritrova come ospite. Ma fra pochissimo andiamo a vedere anche le altre notizie. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi prezzi shock?
9: Di più!
8: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
9: Di più!
8: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: La
5: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non può essere.

0: oggi un bel pillolone italiano by Antonello Cerri. Abbiamo trovato in chiusura Alfa con vabbè ciao, Luna Pop in mezzo 50 special e in apertura Zucchero 13 buone ragioni, che queste sono buone, ne troviamo anche 26 e anche tutti gli altri multipli, te preoccupa.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E allora tuffiamoci nel gossip, le notizie che vi ho anticipato prima, quella falsa abbiamo detto riguardava Sanremo, perché indiscrezioni dicono ci siano trattative che riguardano Olivia Rodrigo e Leonardo DiCaprio, cioè De Martino che mette i like alla fidanzata di DiCaprio, cioè o ti vuoi far menare o te lo ritrovi sul palco, potrebbe andare capito, plata o plomo, può succedere così. Allora, Grande Fratello VIP è cominciata la nuova edizione, non sono ancora entrati tutti,

0: sono già uscite delle cose interessanti. Per esempio, Jonathan Cascianian ha raccontato di essere stato bloccato su Instagram da Tiziano Ferro. Questa sì era una delle notizie vere. Ora non sappiamo se sia stato Tiziano o un social media manager, perché quando blocchi le persone c'è l'opzione blocca tutti gli altri account che questa persona potrebbe avere o creare. Le voilà, basta che stai sulle palle al social media manager, ti blocca tutto quanto. Quindi potrebbe essere stata questa la dinamica, non si sono mai incontrati, non hanno mai litigato, non ci sarebbe motivo. Poi abbiamo Marina La Rosa che insomma ha spiegato che è stata dipinta lei come gatta morta nella prima edizione del Grande Fratello, dice ma in realtà cioè è perché la gente empatizzava con Cristina Plevani. La Plevani risponde attraverso i social, vabbè, insomma le solite dinamiche da 25 anni. E poi Megan Ria che smentisce di aver mai avuto una relazione con Francesca, quindi il defollow di Elodie non sappiamo ancora a che cosa sia dovuto, però ecco, tra Megan e Francesca di solo una grande amicizia, anzi si conoscono da tantissimi anni. Questo è quel che ci racconta, però ragazzi il programma è all'inizio, lo sapete, a un certo punto si dimenticano delle telecamere, potrebbe uscire di tutto e di più.
1: Radio Bella e Mar-

l'ultimo Occhi Lucidi. Dunque, il matrimonio di Hilary e Bastian si è svolto, sì, era la notizia, questa era una di quelle vere, si è svolto proprio nel giorno dell'anniversario di Francesco Totti e Noemi Bochi. Coincidenze? Io non credo, francamente, non credo proprio, ma per una semplice motivazione. L'inizio della relazione fra Totti e Noemi è sempre stata fatta risalire a un certo periodo temporale, ok? Se tu mi dici che hanno appena fatto a settembre 5 anni, vuol dire che stai confermando ufficialmente le corna, perché 5 anni fa, a settembre, Totti e Hilary postavano le foto. Quindi state semplicemente confermando che c'era una relazione extraconiugale, e quindi la risposta di Hilary è: ah sì, io le corna le so portare, e quindi mi risposo proprio in quel giorno. L'ho trovata una mossa geniale, devo dire. Brava, hai fatto bene. Mentre per quanto riguarda Jaya Mann, che possiamo dire ha tanti pregi, ha tante qualità, però è permaloso. Ma permaloso che è una roba, mamma, vattela una risata, Gian, che sei pure fregno quando ridi. Ridi, non c'è nessun problema, perché alla volta buona stavano raccontando di questo suo nuovo ruolo, che è una parte nuova per lui, il nerd impacciato con le donne. Permetto di dire, anche poco credibile, cioè come fai a dire uno così, c'ha poco successo, non basta mettergli gli occhialetti e pettinarli male, non serve. Fatto sta che parlando di questa cosa, forse si sono espressi male, cioè hanno confuso il ruolo, il personaggio con la persona, e lui l'ha presa male, lui l'ha presa malissimo, perché io non ho problemi con le donne, cioè vi voglio bene, ma imbranato con le donne è il personaggio nuovo che interpreto, non io, è una commedia, avete capito male, che commenti tremendi, dite che forse ho poca sostanza per far durare le mie relazioni, direi proprio al contrario, lo so amore, cioè noi anche di programma commentiamo quello che vediamo, se fino ad ora tu hai mostrato certe cose vengono commentate quelle. Gian, che dici, dove sta la ragione?

0: sai cambiare in un
1: giorno. E con Ligabue è arrivato il momento di salutarci. Beh, sono già le 10. Tu guarda come vola il tempo quando ci si diverte. Allora, io vi saluto, ma vi lascio con rullo di tamburi, effetto a sorpresa. Damiano! E chi se l'aspettava? Cioè, io nella mia bingo card non avevo vedere Damiano di sabato mattina. Adesso posso dire di averle fatte tutte. Quindi siete in sua compagnia. Con me ci si ritrova sabato prossimo dalle 8 alle 10. E vi auguro comunque un buon weekend.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: tutte da cantare.
1: Ora. Le 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ebbene sì, è vero, siamo noi, quelli di Bella Disco, quelli della pausa pranzo, Paciarotte, Scrocchiarella in versione solitaria. Ciao da Damiana Menta per le prossime tre ore.

0: Sono i pinguini tattici nucleari. E sorry, scusa, lo sento. Ciao amici, beh, buon sabato. Un po' strano sentirci a quest'ora, ma noi ci sentiamo come sempre il sabato per l'appuntamento, quello del pomeriggio. Arriverà, non vi preoccupate, non è stato rimandato. È quello di Bella Disco. E allora, che si dice? Come procede la mattinata del sabato? Io di solito la passo a fare il riposino, si dorme, poi mercato rigoroso a zero branco. Anzi, maxi saluto a tutti quelli che andranno al mercato quest'oggi, perché di solito il sabato mattina per me è un po' sacro, vuol dire crocchette di patate al mercato. E il vostro invece che sapore ha? Si lavora? Non è cambiato niente? Classico giorno della settimana? Siete in turno? Siete in partenza verso un weekend, che ne so, in montagna? Beh, il numero è sempre quello, è il 393 7366 170. Potete interagire con noi con un messaggio scritto o vocale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Selfie non è mai finita. Qui su Bella e Monella, 16 minuti dopo le 10, in questo sabato, per gli amanti dei numeri, 19 di settembre, stiamo un po' chiacchierando con voi, stiamo cercando di capire il vostro sabato mattina, anche se ormai non è che è proprio mattina mattina presto, è mattinata inoltrata.
1: Ciao Bella Monella, ciao. Qui la Pischi. Io sono in Friuli Venezia Giulia, okay, a fare un raduno di Jeep nello sterrato. Adesso sono in mezzo alle pozzanghere, fantastico. Un
0: bello
1: abbraccio da Vito la Pischi.
0: Ciao, un abbraccio a te. Poi c'è chi lavora, chi fa le pulizie.
2: Buongiorno Damiano Lamenta da Giovanni dell'Isola. Buongiorno da Bella Monella. Niente, noi qua stamattina ultime persone e pulizie, e domani continuiamo con le pulizie.
0: Bene.
2: E la sera ci andiamo a mangiare una grande spaghettata pagata dal nostro capo.
0: Però
2: buona giornata, buona domenica e viva sempre la toppa.
0: La toppa? Vabbè, viva la toppa allora. Come dice lui, c'è chi dice: il sabato ha il sapore delle parolacce di quando devi fare gli straordinari non graditi. Ti dirò che mi metto vicino alle tue parole, anche se in realtà è un piacere essere in diretta qui con voi.

0: Lemonella a chiacchierare con voi al 393-736-6170. C'è chi fa cose un po' particolari.
1: Buongiorno, Belle Monella da Carmelo Catanese.
0: Ciao.
1: Io sono della strada di Milano andare a comprare un bellissimo cavallo da corsa da Carmelo.
0: Ciao.
1: Il catanese.
0: Il catanese. Allora attendiamo dritte dalle tue parti con questo cavallo. Oggi si vola. È arrivato un tavolo lunghissimo. Pare sia un tavolo, almeno vediamo se ho indovinato. Tanti auguri, suocera, 83 anni, tanti auguri Ines, vi ascolto forever, casa e lavoro, sempre i numeri uno. Grazie, grazie. Il messaggio di Andrea, dovrebbe chiamarsi così. Poi c'è chi è alla frontiera Grecia-Macedonia verso Italia, in ritorno dalle vacanze, Veronica e Dario. Buona giornata. Beh, buona giornata a voi. Com'è ritornare a casa in Italia? Finite le vacanze.
2: Radio Bella e Monella.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: è Carmela, è la fine della nostra prima mezz'ora insieme. Voi che ci fate in questa mattinata? Operativi, lavoro, vacanzetta, insomma raccontateci un po' in questa prima oretta insieme, giusto per scaldare i motori. Lo sapete, 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Una torta gigante.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: la cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
22: Eli, ma che facciamo stamattina?
23: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
22: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
24: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
28: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da
26: Davide Peverini.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella,
1: pillolina degli anni, lo sapete come funziona. Sono tre canzoni in questo mixato. C'era Bughe Morgan con Sincero, Marina Rey con In Inverno, Da Baciare, e Loredana Bertè alla fine con Figlia di
0: Bella e Monella.
1: A voi se volete il continuo. Ancora buongiorno, le 10:43 ormai sul cronometro. Stiamo un po' chiacchierando con voi, giusto per capire anche come funziona la vostra domenica mattina. Tra tanti messaggi che sono arrivati al 393-7366-170, saluto Mirko in direzione lavoro, anzi non in direzione, in giornata lavorativa, in turno già lavorativo. Buon lavoro, dai, buon sabato. Chi ci manda foto di telefoni? Da quanto tempo non vedevo un cellulare così, reperto archeologico, dice oggi al lavoro. Avete presente? Adesso sarebbe curioso da ricordarne il nome, ma tipo quei Nokia 9010, 6010, 5310, numeri che c'erano. Adesso non so questo modello quale sia, potremmo chiedere all'intelligenza artificiale. Buongiorno, buongiorno anche a Rossana che dice ciao Damiano, colazione fuori casa e poi a Conegliano a vedere Expo 2026. Ma quante belle cose, raccontateci. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

Milano ci ascoltano in direzione Genova per andare a seguire la nostra amata Sampdoria. Simone da Milano ed il resto del Samp Club Milano. Beh, buona trasferta, anche perché dovete rimettervi un po' in sesto da quelle parti, anche con l'arrivo di Lorenzino Insigne non sta andando mica bene, quindi mi raccomando tifosi doriani, riportate la Samp, almeno provateci anche voi a riportarla dove merita.

0: alzare la testa. Qui su Bella e Monella, questo era Paolo Meneguzzi, l'anno il 2003, ve lo ricordate? Bei tempi. Nel 2003 il Milan vinceva la Champions League contro la Juventus, l'unica finale tra due squadre italiane. Ecco, quella è l'unica partita che sogno di vedere, cioè che avrei voluto vedere, ma ormai, insomma, penso non si possa più.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex punto it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 11 e un minuto.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
22: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ho citato la finale di Champions del 2003, quella tra le due squadre italiane, tra Milan e Juventus, quella vinta dai rossoneri, e subito sono venuti fuori gli amici juventini che, dopo aver vinto in Europa League, anche con grande stile 5-0, sono tornati a fare un pochino i galli, ecco, i galli. Sì, il Milan ha perso, per carità, col Benfica 2-0, succede, anche perché un po' noi la rosichiamo questa cosa dell'Europa League, diciamo la verità, ci sta un po' qui l'unico trofeo che il Milan non è mai riuscito a vincere, quindi vincerlo per la prima volta sarebbe carino. Certo, non siamo messi bene, almeno non abbiamo cominciato nel migliore dei modi, anche se in realtà Amorim in finale di Europa League ci è arrivato, poi l'ha persa, però almeno la speranza, no? È l'ultima a morire, diceva questo il proverbio. Va bene, noi tra poco cantiamo, anzi lo fate voi perché arriverà il momento della canzone che fa, quindi liberi di cantare il vostro pezzo preferito italiano, mi raccomando, di un artista che non sia passato nelle vicinanze, però tutto step by step. Intanto iniziate a scaldarla la gola, l'ugola, come preferite. C'è Biagio Antonacci, Sappi, Amore Mio.
1: Radio Bella e Monella.

0: In palinsesto abbiamo tagliato fuori un sacco di richieste musicali di Tuta Gold. Perché? Perché la richiedete in tanti, tutti i bambini che poi la cantano, che la vogliono sentire. L'abbiamo sentita, senza richiesta però. Ecco, abbiamo fatto tutto noi. Mahmood, Tuta Gold, qui su Bella Monella. L'abbiamo detto, tocca a voi, c'è la canzone che fa fuori la voce al 393-7366-170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola qui su Belle Monella. Si torna un po' indietro nel tempo con questa canzone di qualche anno, in realtà di 2 anni. Sto parlando della canzone che è stata scelta per la canzone che fa. Sentite questa voce.
1: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ricordo che avevamo perso la te dentro quel

0: ci salutano Carlo e Lisa, che scrivono: grazie a Bella e Monella abbiamo vinto 2 biglietti per vedere Udinese Cagliari. Ciao Damiano, buona giornata. Beh, buona giornata a voi, che bello, vedi, ad ascoltare la radio, a giocare con noi, quante belle experience che si fanno. Posso sperare in un gol di Nick Zaniolo, che dovrebbe tornare oggi in campo. Ho messo anche un post e un grande in bocca al lupo a Nicolò. E poi per il fantacalcio andrebbe bene anche un gol di Wings del Cagliari, però noi siamo media parte dell'Udinese, speriamo che l'Udinese vinca. 2-1, ecco, 2-1, Zaniolo in gol, Wings, e l'Udinese che porta a casa i 3 punti. Sarebbe un bel programmino per voi che vi vedete 3 gol, per me che vinco il fantacalcio calcio e per Nicolò che torna al gol. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. Erano tre le canzoni, era la pillola di Italiamo, una più bella dell'altra. L'avete sentita? C'era Mollami, l'avete cantata. Poi c'era Non abbiamo età e all'inizio c'era anche Tony F. Insomma, una bella pillola firmata Antonello Cerri, firmata Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta ancora, buongiorno. Da veramente fino alle ore 13 oggi. Poi ve lo ricordo, ci sentiamo anche per Bella Disco col mio amico Thomas Menegazzi, perché oggi saranno 100, sì, 100 puntate di Bella Disco, quindi è da un po' che facciamo questa cosa insieme a Thomas il sabato. Poi, per chi magari non lo sa, ci sentite in replica anche il mercoledì e appunto anche la domenica, quindi domani. È una cosa che ha preso piede e siamo molto contenti, insomma, che vi piace. I pollicioni arrivano sempre verso l'alto. Allora, abbiamo parlato di Udinese Cagliari perché i nostri ascoltatori hanno detto che regaliamo queste bellissime experience che anche altri ascoltatori dicono ne vale la pena, perché ad esempio lei è stata a fare un bellissimo soggiorno in un resort. Ragazzi, cosa occorre? Beh, ovviamente ascoltare la radio, scaricare la nostra applicazione, perché tante volte giochiamo anche da quelle parti, e seguirci anche sui social, perché anche sui social diamo tutte le info per poter vincere questi super premi, quindi i concerti, le partite di pallone, le mostre, le fiere, i resort, tante cose, ovviamente anche i nostri gadget che vi piacciono tanto, come la nostra maglia di Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutto

Paratoons, questa versione, ovviamente la canzone di Elisa, l'anno era il 2024, qui su Bella e Monella. Stavamo parlando di calcio perché qualcuno va a vedere la partita tra Udinese e Cagliari, grazie a noi di Bella e Monella, grazie ai giochi che facciamo. Poi siamo finiti a ricordarvi tutte le piattaforme dove dovete seguirci e ci siamo dimenticati di dire quelle che saranno le partite di oggi, anche perché tanta roba. Bologna-Torino ore 15, insieme appunto di Udinese-Cagliari, giocheranno insieme in contemporanea. Poi ore 18, la partita delle partite. Ebbene sì, perché c'è lo scontro ad alta quota tra Roma e Inter. Roma che giocherà in casa, quindi allo Stadio Olimpico, sarà una bolgia. Si gioca già una parte della classifica, se si può dire, un pezzo di campionato, il big match tra le due più forti. Ovviamente siamo solo all'inizio, però ovviamente sono tre punti che peseranno tanto poi nella corsa a scudetto. Ore 20 e 45 ci sarà Venezia-Lazio. Mi è arrivato un messaggio adesso, instant. Fai un saluto all'admin che ti sta ascoltando, è il mio amico Riccardo Vanin, lui che è appunto l'admin dell'Udinese, vi racconta tutto a 360 gradi, quello che capita nel prepartita, durante il match, nel post match, vi fa vedere i calciatori più da vicino. Andate ovviamente nel profilo dell'Udinese di TikTok, lui segue TikTok, e andate a vedere cosa combina quel pazzo ragazzo. Va bene, allora, poi dicevamo Venezia-Lazio, ore 20 e 45 sarà l'ultima partita di quest'oggi, Venezia-Lazio, a cui io sono un po' affezionato perché è stata la prima partita in cui ho fatto lo speaker allo stadio, finì 0-0, quindi non portò benissimo, però un punticino non farebbe male, non farebbe male al Venezia un punticino questa sera, anche perché la Lazio sta dimostrando di poter competere con i grandi.

Siamo fatti così, facciamo i salti temporali. In questo caso l'anno era il 1997. Paola Turci, sai che è un attimo anche cambiare vita, fare cose nuove, nuovi lavori, nuove esperienze. Perché è arrivato un messaggio carino, a cui mi va di rispondere, al 393-736-6170, che ha detto, hanno scritto, un ragazzo di nome Samuel: ma cosa si prova a fare lo speaker in una partita di Serie A? Beh, tanta roba. Forse posso dire la cosa più bella che io abbia mai fatto, lavorativamente parlando, anche perché poi sai, non è più un lavoro, perché subentra la passione per il gioco, poi chi ha giocato a calcio lo sente dentro, poi fai parte di loro, sei uno di loro, devi spronare i tifosi, è tutta un'atmosfera incredibile. Poi ovvio tutti diranno vabbè, il calcio, ci sono altri sport, però ragazzi fidatevi che vivere una partita in quel ruolo lì dà un sacco di emozioni, ovviamente a te stesso, perché sei emozionato, immagina poter annunciare il gol di un calciatore, cosa che magari hai fatto davanti alla PlayStation, no? Facendo le telecroniche con gli amici al campetto, e poi invece sei lì davanti a 13-15 anche di più, 1000 persone, fa un effetto super. Quindi mi raccomando, andate allo stadio, che tante volte sì, sono belli gli abbonamenti, vedere la partita a casa sul divano con la pizza, ma almeno una volta al mese andate allo stadio a vedere la partita dal vivo, è tutta un'altra cosa. Radio Bell.

0: Blanco e Los Angeles, è la fine di un'altra ora insieme, ma lo sapete, noi stiamo insieme fino alle ore 13. Bella e monella,
1: tutta da cantare. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.

0: cantare.
1: Ora. Le 12.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Quattro navi della Marina Militare pronte a salpare per il Mar Rosso. È il piano del ministro della Difesa Crosetto per garantire il transito ai mercantili dallo stretto di Bab el Mandeb se la missione europea Aspides non verrà rafforzata. Ieri la lettera alla Commissione: provvedete o andremo da soli. Offensiva di Trump contro la libertà di stampa bandite dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico. Da loro solo fake news, dice il presidente. Possibile stop anche per New York Times e Washington Post, che intanto attacca il Pentagono. I militari morti nella guerra con l'Iran sono 22 e non 18 come comunicato. Intelligenze artificiali ancora fuori controllo. In un test, Gemini, l'IA di Google, ha hackerato i siti di 3 aziende uscendo dallo spazio di test in cui era inserita. Unica nota positiva, il sistema ha riconosciuto subito di aver violato le regole e si sarebbe fermato in autonomia. Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, protagonista di un ventennio di calcio italiano, si è spento a 83 anni. Unanime il cordoglio delle squadre della FIGC e della UEFA. Serie A, oggi alle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, alle 18 il match più atteso della quinta giornata, quello tra le capolista Roma e Inter. Poi alle 20.45 sarà il turno di Venezia-Lazio, MotoGP, Jorge Martin ottiene la pole position al GP d'Austria davanti a Marc Marquez e a Costa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: L'uovo di Ernia si intitola Dedica. Passa da queste parti su Belle Monella. E tanti messaggi che arrivano al 393-736-670, dove dite: ma sembra tanto super classico. Bellissima anche quella. Comunque io questa la sto già cantando. Comunque le ho ascoltate e ho preparato il ritornello. Quindi però mi si ferma il battito di super classico. Però tu neanche ti immagini, ovviamente, trattasi di Dedica. Andiamo a sentire. Vediamo. Se avete ragione, quindi super classico.
1: Però mi si ferma il battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa.
0: Noi siamo super classico. Dedica.
1: Dammi tutte le immagini. Domani è sempre domenica.
0: È vero, dai, un pochino sembra, forse avete ragione voi. Comunque io la sto già cantando a squarciagola, quindi bravo Ernia che ha fatto un'altra hit. Hit invece del passato, questa era del 1978, quindi tanti anni fa, avete già capito. Sì, dai, la intro è una di quelle cose che non si scorda mai. Beh sì, è lei, è Raffaella Carrà, avete capito. Tanti auguri.

0: Se vogliamo parlare di copia incolla, altro che ernia. Perché? Andiamo ad ascoltare Ligabue. Ah, ciao belle Monella, ti voglio bene. Ciao. Lucone da Bologna.
1: Ciao, ciao caro, ti vogliamo bene anche noi. Ha lanciato la frecciatina a Lucianino Ligabue lui. Vabbè, poi ognuno riconosce, no, le canzoni anche in base a ciò che ascolta, ciò che gli piace o a ciò che non gli piace anche tante volte. Perché poi la gente critica quando, o gli ascoltatori criticano quando c'è una cosa che non gli piace, perché se gli piace va tutto bene, tutto non si nota, no? Perché no, è il mio artista preferito, mi piace, non gli possiamo dire niente. Comunque si ritorna a cantare, siamo buoni, gentili e coccolosi quest'oggi, visto che sabato vi lasciamo la possibilità di scegliere ancora voi, ancora una volta, la vostra canzone preferita italiana e come sempre tutta da cantare. Ragazzi, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Cosa

0: Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari e Goya. A volte possiamo dire che ci sono richieste musicali a cui non si può dir no. Sì, perché sono canzoni stupende che si ha voglia sempre di ascoltare. E secondo me questa può cascare a pennello per questo sabato, in questa mattinata barra pausa pranzo ormai, perché il cronometro parla chiaro: 12 e 22.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, ciao Damiano. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Sì, viaggiare evitando le curve più dure. Grazie mille, ciao.

0: Soluzioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
1: Dettagli in negozi online.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi prezzi shock?
8: Di più!
7: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più!
7: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: È la pillola degli anni, tre canzoni, Lucio Dalla all'inizio con Balla Balla Ballerino, poi c'era Alfa con Bellissimissima e Zucchero alla fine, l'avete sentito, con Diavolo in me, grazie alla pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta a 12.42, ormai ultimi 20 minuti scarsi delle nostre tre ore insieme in questo sabato, lo ricordo, ci sentiamo anche oggi pomeriggio per Bella Disco, ma noi dobbiamo ricordarvi una bella cosa importante, perché Montebelluna è sempre più in rosa, avete capito bene? Domenica 20 settembre, quindi domani, torna la Montebelluna in rosa, la camminata barra corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Noi siamo orgogliosamente media partner e ovviamente ci sarà la nostra animazione, la musica e l'energia per accompagnare questa speciale giornata. Iscriviti su montebellunainrosa.it e partecipa anche tu che ci stai ascoltando. Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: e non sono mica finite le cose da ricordarvi, perché ritorna anche la Run 51. Corri, dona e vola. Domenica 27 di settembre, quindi passiamo da domenica a domenica, all'aeroporto di Strana, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita questa nuova edizione della Run 51. 10 km competitiva FIDAL oppure 5-10 km non competitivi, quindi potete scegliere voi il modo di partecipare. Evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Belle Monelle, media partner della Run 51, e saremo presenti anche lì sul posto con la nostra animazione per accompagnare i partecipanti e il pubblico con la musica, l'energia e il divertimento. Iscriviti su endu.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola.
1: Radio Bella e Monella.

0: era cara con Fedez. Chiudono qui, sì, è ufficiale. Le nostre tre ore insieme, noi ci recuperiamo questo pomeriggio con Thomas Menegazzi, perché c'è Bella Disco, e poi domani dalle 8 alle 12, non mancate qui su Bella e Monella. Ciao!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Il latte e latteria Sorigo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Sorigo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: da cantare. Ora
1: le 13.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex. E ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggera e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Le Belle e Monelle.
12: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
11: su Bella e Monella.
12: Su Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Partono ufficialmente le Belle Monelle, siamo tornati. Monica, buongiorno.
15: Ah, buongiorno Alviso, welcome back. Come si dice in giapponese?
14: Welcome back.
15: Allora, cosa ti avevo mandato a fare in giro per il mondo?
14: Ma io mi faccio gli affaracci miei.
15: Ci hai portato, insomma, dei regali, immagino.
14: No, non
15: dei
14: ho portato
15: sushi,
14: niente a nessuno.
15: Dei mochi?
14: Sì, sì, ok.
15: Del sake?
14: Cosa?
15: Del sake? Dei kimoni?
14: Sì, sì, sì, sì.
15: Dei fiori di ciliegio?
14: Delle moto? Delle cane, auto? Sì.
15: Delle,
14: sì,
15: automobili?
14: Beh, cani svariati, volendo.
15: Grazie. Allora siamo contenti.
14: E quindi, insomma, partiamo però regalandovi anche le 30 canzoni più ascoltate qui su Radio Belle Monella.
15: Perché ce le abbiamo.
14: Esatto.
15: Sono già pronte. Alla numero 30 questa settimana,
14: oh, Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

0: cattive abitudini.
1: Allora, questo weekend abbiamo cambiato, ti dirò, questo programma mentre tu non c'eri.
0: Ok.
1: Io e me stessa.
0: Bello.
1: Abbiamo cambiato programma e andremo a mezze ore.
0: Però,
1: quindi in questa mezza ora parleremo di gossip.
0: Che
1: a te piace molto, poi
0: che
1: ci sei anche influencer,
0: sì,
1: infatti.
0: È
1: allora,
0: vero.
1: Subito l'argomento della settimana: si è sposata la signora Blasi.
0: Sì, basta Müller.
1: Si è sposata con questo pezzo di ragazzo tedesco.
0: Le sarà stato difficile trovarlo.
1: 10 anni meno di lei.
0: Okay.
1: Che è miliardario e che è bellissimo. Eppure alto.
0: Pensa, non
1: sarà
0: fa
1: anche simpatico.
0: Incredibile.
1: Cioè,
0: realmente è perfetto.
1: Noi, cara Ilari, vorremmo tutti insieme capire con te. Ma dove l'hai trovato questa creatura?
0: In Germania, si chiama Müller.
1: Puoi dare dei consigli alle ragazze come noi di una certa che vorrebbero insomma mettersi sul mercato?
0: Guarda,
1: e
0: se facesse yogurt avrebbe il cognome per farlo.
1: Giusto, ma
0: sarebbe
1: realtà
0: bello, io vivrei di yogurt quelli là
1: per sempre.
0: Sì.
1: In realtà fa tipo scavi, cose molto serie, ha un'azienda di famiglia
0: mette
1: importante.
0: Mette le braccia dietro concerte e guarda gli
1: altri
0: scavi.
1: Bello. Comunque si sono sposati al matrimonio, c'era un sacco di gente, ragazzi, c'era la Silvia Toffanin, che sai che loro sono amiche
0: sì.
1: da una vita, però non c'era Pier Silvio,
0: okay.
1: che ha mandato comunque un biglietto perché non è riuscito a esserci.
0: Okay.
1: C'era la Michelle,
0: mm-hmm.
1: Jerry, mm-hmm. Giulio, che è il moroso nuovo della Michelle, Giulio Berruti,
0: okay.
1: la
0: okay.
1: Cesara,
0: sì.
1: la Selvaggia, Sal. Tutta gente che solo dicendo il nome di battesimo sai già chi sono.
0: Ok, non c'era Totti.
1: Mi hanno detto di no, che nel frattempo ho fatto uno scivolone, ma tra poco ne parliamo.
0: Nel frattempo andiamo avanti con la posizione 28, Annalisa, canzone estiva. Quando

0: RPL, posizione numero 27.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Macarena.
1: E tocca Macarena, l'espressione che deve aver detto la signora Blasi quando ha visto uscire questo post nel giorno del suo matrimonio, 13 settembre, la sua antagonista, no, di qualche tempo fa, sì, la signora Bocchi, la quale sta con il suo ex marito,
0: sì,
1: ha fatto anche lei uscire un post perché lei, Ilari, mi si è sposata nel giorno in cui mi festeggia l'anniversario anche il signor Totti con la signora Bocchi, capisci?
0: Hai capito.
1: La quale signora Bocchi scrive in questo bellissimo messaggio: rose, candele, palloncini, bibim, sì, bang, gatti, cani e anche il sakè che hai portato a casa tu. Scrive: 5 anni di noi, ti amo.
0: Di già 5 anni.
1: Lui ricondivide la storia e la gente dice: aspetta un attimo. Come 5 anni? Perché se fossero 5 anni,
0: ci sarebbero.
1: Se la signora Bocchi è brava con la matematica, vorrebbe dire che si sono incontrati, innamorati, insomma, contano l'inizio della storia nel settembre del 2021. Ma in quel periodo là, il signor Totti, la signora Blasi,
0: sì,
1: erano ancora sposati, capisci? Beh, non tornano i conti.
0: Ma che bananona!
1: Creata un po' di confusione. Sarà perché ti amo, dicevano,
0: sì,
1: i ricchi,
0: sì,
1: e poveri.
0: Oppure ci dedichiamo, come ci cantano le bambole di Pezza, alla posizione 25, porno.

0: Anna.
1: Che bello i Ram X Factor, ma parleremo di altro.
0: Non l'ho visto ancora.
1: No, perché non c'eri. Bello, bellissimo, bello, bravo, però sai che io sono fan.
0: Sì, vabbè,
1: per me, ok. Comunque, tornando ai matrimoni e agli assenti,
0: vai.
1: Parliamo invece di Crystal Carrisi. Che mi si rispose, tu dici ma era già sposata, e certo,
0: vabbè.
1: Però ha voluto 10 anni dopo ripetere le promesse, l'hanno festeggiato 10 anni col marito
0: Davor. Non è una nuova persona.
1: No, è sempre lo stesso, Davor Luksic. Loro stavano già insieme,
0: okay.
1: Hanno fatto il rinnovo dei voti, dove l'hanno fatto a casa loro, perché hanno questa tenuta pazzesca, così. C'era Romina Power, ma non c'era Albano.
0: Stava preparando per cantare al ricevimento. Vabbè.
1: Come cantano?
0: Sì,
1: i Los Locos.
0: I Los Locos, assolutamente.
1: Dice vabbè. Che aveva da lavorare.
0: Ah,
1: il padre della sposa.
0: Tanto da non andare. Ok,
1: vabbè, a casa sua.
0: Ognuno fa quello.
1: Tanto da andare, ci rimane a casa sua.
0: Ognuno fa quello che vuole. Andiamo avanti con la musica, la posizione 23, Fulminacci, maledetto.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
3: Potremmo dirti, non ci pensa.
2: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
14: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
19: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Ti ho mentito. Cioè, ti ho detto, facciamo mezz'ora di gossip e un po' di più.
0: Facciamo
1: perché
0: un'ora di gossip.
1: Ho delle altre cose da raccontare.
0: Mamma mia.
1: Lo so, guarda, è successo di tutto finché eri via. Di tutto.
0: Di tutto.
1: A un certo punto esce sta foto di Lady Gaga con un bambino, tutta fasciata con questo bebè, e tutti hanno detto, fermi tutti, c'è il figlio. Ma quando l'ha fatto?
0: Più
1: cosa
0: che altro
1: è successo?
0: Le fotografie non davano da che pensare.
1: No, infatti, allora ci sono stati una serie di ragionamenti. Lei al momento ancora non ha dichiarato niente, okay, su questa faccenda. L'hanno fotografata da distante a passeggio con questo bambino, col marito, eccetera, eccetera. Ma al momento non hanno
0: per
1: detto
0: carità,
1: nulla.
0: Magari le foto non le aveva. Comunque esiste l'adozione, quindi in caso
1: esiste
0: se non è stata una gravidanza, è stata adottata.
1: E poi qualche esperto di gossip americano ha detto che siccome lei soffre di fibromialgia, lei ha una serie di problemi, insomma, di salute, okay, importanti dal punto di vista di questa cosa qui, probabilmente non poteva o sarebbe stato complicato o molto rischioso
0: portare avanti
1: per lei
0: una gravidanza,
1: e quindi pare che potrebbe aver fatto ricorso alla maternità surrogata.
0: Ok.
1: Però non si sa, lei non ha detto niente. Comunque Lady Gaga c'ha un figlio, hai capito? Si è sposata la Hillary.
0: Sì.
1: Quegli altri hanno fatto un anniversario con i conti un po' strani.
0: Sì, Albano, okay, non si è
1: Albano
0: presentato
1: non è
0: al rinnovo.
1: E Lady Gaga ha un figlio.
0: Non lo so.
1: Comunque,
0: mi devi dire qualcosa anche tu.
1: No, aspetta, è lunga ancora.
0: Ah, è vero.
1: Metti la canzone.
0: Ci manca un'ora e mezza. Andiamo avanti con Francesco Gabbani alla posizione 21, Summer Funk.

0: Madama, la posizione numero 20 con Mama non mama. E già questo titolo potrebbe darti un...
1: Madame, che lei ha fatto una foto, perché anche lei come me è stata alla Biennale a Venezia, dove c'è un'installazione nel padiglione del Giappone con dei bambini. In realtà la storia dell'artista parla di due gemelli e tu fai questa esperienza in cui, se vuoi, ti porti in braccio sto bambino, sta bambola che però sembra il peso, sembra un bambino vero.
0: Ok.
1: E quindi la Madame mi esce con sta foto con sto bambino in braccio.
0: Come Lady Gaga!
1: Mi è venuto un ciopetone perché ho detto, adesso ragazzi, mi sembra un po' giovane la Francesca per avere, insomma, oddio, per carità, non così giovane, ma insomma mi sembrava tutto un po' troppo. Invece no, lei ha detto: con questa foto ricordo della mia visita alla Biennale, eccetera eccetera, e poi parlava di altro, insomma.
0: Okay.
1: Detto questo, lo zio invece, basta con le mamme, parliamo di zii, lo zio Axe arriva con un album nuovo che si chiama Vita, Morte, Miracoli. Dopo 30 anni di carriera ha messo insieme una bella cosa country e ha detto: in me c'è una parte texana pazza.
0: Speriamo che non
1: voglio
0: abbia le pistole.
1: A te, Alvise, qua, che parte del mondo c'è in te, ma ce lo dirai tra poco.
0: Sì, nel frattempo ci ascoltiamo la prima nuova entrata di oggi, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, alla posizione 19. Morire.

0: Soraya con Bossa Nostra alla posizione numero 18.
1: Allora, che paese c'è nel tuo cuore pazzo?
0: Ma in realtà ci possono essere svariati paesi.
1: Dinne uno perché c'ho anche la notizia, vai.
0: La Scandinavia ha il cuore di ghiaccio.
1: Bello, mi piace, ti si addice moltissimo. Allora ragazzi, parliamo ancora di famiglie, parliamo di figlie, parliamo anche di Jesolo, quindi siamo qua.
0: Ah, ok, pensavo Beautiful che ci fosse l'aggiornamento.
1: Ma più o meno, la faccenda è complicata. Bene. Allora arriva Jesolo Ligabue, attesissimo, no? Tutto il paese è preparato a riceverlo, insomma anche tanti grandi concerti quest'anno a Jesolo. E Ligabue era attesissimo, arriva al Palazzo del Turismo e la sorpresa per tutti quanti protagonisti, i suoi fan che erano lì presenti in questa data zero di Certe Noti 2026, è arrivata sul palco sua figlia Linda.
0: Bello!
1: E insieme hanno cantato A Modo Tuo, canzone che lui aveva scritto nel 2013
0: per
1: lei, no, per la figlia Linda.
0: Per la figlia che poi,
1: poi cantò a Elisa, che poi ricantò lui, che al mercato
0: che
1: mio padre comprò.
0: Esatto. Certo, assolutamente.
1: Hai visto?
0: Mamma mia, quante emozioni!
1: No, guarda, cioè, due settimane sei stato via, è successo.
0: Mamma mia,
1: tutto.
0: Ma non ci verrà la nausea con tutte queste cose?
1: No, perché io non sono incinta, non so te. Che sei andato in Giappone, magari.
0: No, io.
1: Chi vuoi
0: io
1: dirlo?
0: No. Però la posizione 17 c'è proprio Ligabue, nuova entrata, qualcosa per te. Io senti.

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
6: La cassa.
5: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Hit Universal Fun.
9: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
11: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: italiane da cantare. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People. E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
2: E per il gas?
4: Ottima!
2: Internet?
4: Ottima!
2: Mobile?
4: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle,
10: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
9: su Bella.

0: che bella vita.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con un duetto Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
2: Quanto mi piacciono, però devo dire a me Ariete mi è sempre piaciuta tantissimo.
1: Ah sì?
2: Tampa.
1: E tu che sei leone.
2: E io che sono del leone, incredibile, guarda che con gli Arieti non è che proprio, però lei un sacchissimo. E invece amici di Bella Monella, con Alvise e Monica Morgan tutto il weekend, la nostra super classifica che vi accompagna, dovete sapere che abbiamo una montagna di nuove entrate in questa seconda parte, che vuol dire che sono fatte nuove entrate, uscite e andate dritte dritte a posizionarsi nella parte alta della classifica.
1: Esatto, tipo
2: tra cui questo nostro amico che tutta l'estate abbiamo apprezzato con
1: La testa gira.
2: No, cantala.
1: La testa gira. Non faceva cicche ciacche, però.
2: Sì,
1: vabbè.
2: Sì, così faceva, così. In origine, dopo l'hanno cambiata.
1: Poi l'hanno levato.
2: Che torna con un pezzo che parla un po' della tua vita, di quando sei stato in Giappone davanti a dei gadget che ti piacevano, delle cose che ti entusiasmavano. Ti sei sentito un
1: ragazzino.
2: Bravo.
1: Esatto. E ce l'ascoltiamo alla posizione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ritorna Angelina Mango dopo poco con Marco Mengoni, Canto d'amore alla posizione numero 13.
2: E adesso parliamo di te che mi sei influencer della moda.
1: Sì.
2: Mentre sei stato via c'è stato anche il Festival del Cinema.
1: Tra l'altro ho anche aziende che mi chiedono collaborazioni.
2: Non lo so, ma infatti mi stavo anche dicendo, ma com'è che ancora non hai fatto una tua linea di beauty?
1: No, è vero, ci stiamo lavorando su altro.
2: Sono contenta. Allora sappi che nel frattempo, a proposito di beauty e make-up, anche l'Angelina Mango
1: sì.
2: mi ha cambiato colore.
1: Eh sì, svariato.
2: Lei è
1: colori,
2: giovane, certo. Mi fa un po' così di freestyle con l'immagine, tanto la riconosci perché ha sto viso molto riconoscibile,
1: certo.
2: Così ha scelto un bel nero corvino.
1: Ok.
2: Quindi mi chiedevo se anche tu al viso avessi magari intenzione, come influencer del mondo della moda, di diventare anche influencer del beauty e tingerti di nero corvino anche la barba.
1: Ma
2: tipo,
1: guarda, in
2: come
1: realtà,
2: fanno alcuni in televisione.
1: In realtà basterà semplicemente mandare una mia foto al reparto grafica e diventerò
2: bravo,
1: irlandese.
2: Bravo,
1: ecco,
2: bravo,
1: mi
2: ragazze.
1: Anzi, irlandese sopra, scozzese sotto,
2: non
1: perché mi metterò il kilt.
2: Non fare gesti, che io ti vedo.
1: E farò tipo Marilyn Monroe.
2: E non c'è quell'avvocato.
1: Ah, non c'è
2: non
1: oggi
2: c'è
1: l'avvocato.
2: Oggi l'Antonella è in ferie.
1: Va bene, andiamo avanti. Allora, con Noemi alla posizione numero 12, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Posizione numero 11 per Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Beh, Emma anche lei mi ha cambiato colore finché
0: è
1: via, te lo dico. E Belelli ha fatto i complimenti.
0: Sì,
1: l'ha
0: che
1: detto,
0: però,
1: cosa stai facendo che sei così bella?
0: Che però qualcuno l'ha interpretato in un'altra maniera. Soliti che non si fanno mai, gli affaracci suoi, gli spaghetti,
1: cioè,
0: e quant'altro.
1: Dovete vedere il male dappertutto, non lo so. Come gli amici che hanno visto il male in una foto che era piuttosto innocente, tra virgolette, di Anna Pepe, che è stata tempo fa in concerto in Friuli Venezia Giulia. E lei si fa sempre le foto così, no? Dove magari in camerino,
0: certo,
1: eccetera. Ha fatto sta foto, l'hanno fatta probabilmente cambiare in un ufficio comunale o non so bene dove. Ha fatto sta foto sulla scrivania con i piedi, diciamo, degli stivali, no? Le gambe incrociate sopra il tavolo praticamente. E dietro si vedevano le bandiere italiana del comune e quant'altro.
0: Okay.
1: E c'è chi l'ha trovata una foto un po', come dire, poco rispettosa delle istituzioni. In realtà era semplicemente una foto di quelle così un po' street style che fanno gli amici rapper. Ricordatevi che Anna è un'amica rapper, cioè non è Anna dai capelli rossi che viene
0: e
1: giù dai monti, è una ragazza un po' così, no? Di
0: un
1: piglio.
0: Consiglio spassionato: cercatevi qualcosa da fare durante il giorno,
1: sì,
0: ragazzi,
1: anche perché adesso, per carità, insomma, non sarà stato bello fare questa foto così, ma vi vedo, se l'hanno messa a cambiarsi lì questa cristiana, cosa doveva fare?
0: Anche perché
1: insomma, fare il ginocchio sui ceci,
0: vabbè, ci sarebbero delle cose da dire che forse è meglio non dire in questa sede.
1: Ma diciamo,
0: cara Monica,
1: perché non c'è l'avvocato?
0: Non c'è l'avvocato, che peccato, se no.
1: Quindi
0: mamma
1: lasciatele
0: mia
1: stare, se ragazzi, sì, non era niente di così esagerato.
0: E ce l'ascoltiamo, però, la posizione numero 10, Anna con White Girl Wasted.

0: Tale partenope.
1: Parliamo invece di gente e di fidanzamenti, ragazzi. Se è fidanzato l'amico Brash.
0: Ah, again, bene.
1: Again, esatto. Si sono fatti pizzicare qua e là lui e sta ragazza. Prima erano stati insieme al concerto di Ernia, che sai che è amico.
0: Certo.
1: Poi lei pareva se avesse una relazione con Tedua, che però è amico di Brash.
0: E quindi non si può.
1: Quindi ha detto, no, vabbè. Poi qualcuno insomma ha fatto la simpatica, poi forse lui tornava con Elisa Maino, poi forse sì, forse no, forse qua, forse là. E insomma Brash però è sulla barca nelle stories di Angelica, quindi ragazzi, Angelica si chiama Angelica Montini, okay. È anche lei tua collega influencer.
0: Ok, bene.
1: E pare siano fidanzati, insomma.
0: Bene, allora a buon rendere.
1: Bravi ragazzi.
0: Ce l'ascoltiamo con Giulia alla posizione numero 8 serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsoChief.it.
9: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova? Del gusto è la prova.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Le Belle e Monelle.
15: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
14: su Bella e Monella.

0: con Samurai J, Flamenco Paranoia, la posizione 7.
1: Alvise e Monica Morgan con voi, parliamo anche di Ernia, di cui si parlava prima, che ha annunciato il suo primo tour europeo. Oh. Parte da Londra a fine novembre, okay. Quindi per il tuo compleanno non c'è.
0: Eh no.
1: Lo dico perché poi fa Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e Berlino. E ha annunciato questa cosa qui, e la Berlino, che è, insomma,
0: è
1: il suo famoso pezzo, ha conquistato anche il disco di platino, quindi
0: bravo.
1: Ha portato fortuna.
0: Bravo, bravo assolutamente. Tra l'altro la prossima canzone, nuova entrata, è un pezzo molto molto bello, ce l'ascoltiamo alla posizione numero 6, Ernia con Dedica.
2: Il nome d'è un sogno, sono

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Per Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya.
1: E mentre tu eri via hanno fatto anche la reunion dopo 10 anni da Santeria, Marra e Guè.
0: Ah, okay.
1: Sono stati a San Siro all'ippodromo in concerto 2 sere, hanno fatto tutti i loro pezzi più famosi, buonissimi, perché
0: sì,
1: mi sentirei di...
0: Io mi aspettavo un'altra reunion.
1: Che reunion?
0: Pupo e Emanuele Filiberto.
1: Perdonami.
0: Io aspettavo quello.
1: Potrebbe succedere, chi lo sa. Comunque, belli come il sole, vestiti anche simili nelle varie uscite, così.
0: Okay.
1: Veramente mi sono piaciuti un casino. E hanno detto una roba bella, Marra ha detto alla fine, ha detto a Guè, conoscerti mi ha cambiato la vita, 30 anni di amicizia. Quindi ho pensato che io e te potremmo festeggiare i nostri 30 anni con un bellissimo concerto.
0: Sì.
1: Dove vuoi tu, ma sarebbe meglio farlo qua nel piazzale del parcheggio della radio, perché è un po' così, no? Ritorno alle origini,
0: sì,
1: l'inizio di tutto, eccetera. Dovremmo però fare delle canzoni, ma siccome ci manca ancora tanto tempo, i 30 anni, facciamo il tempo.
0: Perdonami. Facciamo
1: la slandrona,
0: facciamo
1: e basta, tutta la sera.
0: Sì.
1: Come un certo famoso gruppo che quando fa il concerto, e non stava facendo nomi, fa per tutti 40 minuti la stessa canzone,
0: quella,
1: in varie versioni.
0: Esatto, noi faremo la versione rap,
1: sì,
0: che è già pronta.
1: Poi quella acustica,
0: la versione country, la versione
1: coro,
0: tutto.
1: Sì, sì, vabbè, ok.
0: Però sempre quella.
1: Chiamiamo anche la signora Paola. E i remix,
0: e che lei va a letto presto, la Paola, quindi...
1: Allora lo faremo pomeriggio.
0: Ecco.
1: Alle 2.
0: Ce li ascoltiamo, bello. La posizione numero 4, Marrakech e Guè con Casini.

0: Posizione numero 3 per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Allora ragazzi, nuove entrate pesantissime, abbiamo detto, lo dicevamo all'inizio della classifica, perché mi entrano altissime. E mi entra altissima l'amica Elisa, che salutiamo.
0: Ciao.
1: Che sarà l'11 di settembre, ma dell'anno prossimo, non andare in Giappone. Perché
0: no. Ci sono già stato.
1: Te lo dico adesso.
0: Spero di andare da altre parti.
1: Sta qua perché andiamo a vederla a Campovolo, 30 anni di carriera.
0: Ok. Okay? Ci sta. E noi ce l'ascoltiamo, è l'ultima nuova entrata, ma quella più alta, alla posizione numero 2 con Kintsugi.
1: Ah, l'hai pronunciato in giapponese. Ah.

0: d'amore. Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Prima posizione per Safe con Parlar d'amore.
2: Allora, una parola imparata, è stato via 4 mesi in Giappone.
1: No,
2: però
1: soltanto
2: una parola
1: 2 settimane.
2: L'ha imparata, un viaggio studio, insomma, che abbiamo finanziato noi come radio.
1: Non,
2: siamo stati media partner.
1: Posso assicurare che la media partner è stato il mio portafoglio.
2: E ha imparato chi? Dillo bene, dillo.
1: Kintsugi.
2: Bravo, bravo Alvise, ragazzi. Abbiamo mandato i figli a studiare perché è sempre la scelta giusta.
1: Ecco, perfetto. Quindi, insomma.
2: Che poi vi diventano influencer.
1: Facciamo che non.
2: Come lui.
1: Non fatemi prendere esempio dei figli perché io non sono un giusto esempio. Abbiamo concluso.
2: Ciao patatini.
1: Anche per questo sabato. Se ci state ascoltando la domenica è la replica.
2: Buon
1: se invece
2: weekend.
1: Ci state ascoltando da altri paesi, vi salutiamo.
2: L'importante è che ci ascoltiate sempre.
1: Ciao
2: Topolini.
0: Le belle e monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro. Perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
3: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico!
0: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: canzone da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Pronti pronti questo pomeriggio con me Elisa fino alle ore 18. Se ci siete, come si suol dire, battete un colpo al 393-7366-170. Si parte con DNA.
11: Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul da

Apri Ponte Giovanotti con DNA, apriamo così la nostra puntata con me, Elisa, fino alle ore 18. So che non siete abituati solitamente a ascoltarmi a quest'ora, però insomma ci siamo, ci teniamo un sacco di compagnia, un sacco di argomenti anche oggi. Avremo modo di giocare, avremo modo di raccontare qualcosa riguardo a quello che capita nel territorio, ma ci sarà anche spazio fra pochissimo per la canzone che fa. Quindi se c'è una canzone che volete ascoltare, se siete in macchina, state andando al lavoro e avete bisogno della carica giusta, voi pensateci e cominciate a mandare il vostro messaggio audio al 393 7366 170, cantando un pezzettino di una canzone che volete ascoltare. Intanto io vi chiedo cosa state facendo, perché siete in giro, perché siete all'ascolto di Radio Belle Monella. So che c'è una bellissima giornata oggi, quindi raccontatemi al 393 7366 170. Intanto facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo fino al 2003 con Le Vibrazioni. Questa è Dedicato a Te.

0: Lascio tutta un'altra storia. Ecco qua. Che vi stiamo chiedendo se c'è qualcuno all'ascolto, soprattutto cosa state combinando in questo sabato pomeriggio, quali sono i vostri programmi per il weekend al 393 7366 170. È il momento anche di richiedere una canzone, la vostra canzone preferita, quella che vi frulla per la testa, quella che vi dà la carica in questo fine settimana, e quindi mandate subito il vostro messaggio audio al nostro numero cantando un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Avete 5 minuti a partire da ora. La canzone che fa
1: ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Belle Manella. Vi sto chiedendo cosa state combinando in questo sabato pomeriggio. C'è chi sta venendo proprio qui in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto per l'Open Day, quindi scrivono, ci vediamo dopo. Aurora e Gianni, vi aspetto chiaramente, vi aspetto per un giro nella nostra sede, che è sempre molto emozionante. C'è il museo, vedrete un sacco di cose. Ogni tanto quando passate, mi raccomando, suonate il campanello, portate le brioche, i pasticcini se volete, noi accogliamo tutti quanti di buon grado, vi facciamo vedere la sede della radio. Domani giornata di pesca only men, ci scrivono. Oh bello, la pesca sicuramente è una di quelle attività rilassanti da fare durante il fine settimana. Ma andiamo a vedere chi si è aggiudicato lo spazio della canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Viaggi insieme a me, io ti guiderò, e tutto ciò che so te lo insegnerò, finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. E la voglio dedicare ai miei 8 splendidi nipotini: Demetrio, Stefan, Chanel, Gabriel, Natalie, Agnese, Jordan e Ivan Doriano. Grazie.

0: Uomini da Fortuna, noi siamo fortunati ad essere insieme ancora per un po' di tempo, fino alle ore 18 con me e Elisa. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo di un caffè con pasticcino, e poi torniamo, a fra poco.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi prezzi shock?
9: Di più.
8: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
9: Di più.
8: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655. 5 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero alla fila.
25: Antonello Cerri suona Italiamo.
26: Italiamo.
27: Italiamo.
25: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: animare il pomeriggio di Radio Belle Monelle, anche il nostro Antonellino Cherry con H7, perfetta così, Goldrake, un tuffo nel passato e poi Bingo Player e Ogisbull con Bella Giornata. Grazie ad Antonello Cherry che tornerà anche più tardi, fra poco invece giochiamo insieme.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Morire.

0: 7000 caffè, siamo pronti a giocare insieme. Si gioca con Scopriamo.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con le sigle dei cartoni animati. Facilissimo, vi mettiamo alla prova. Cosa succede? Vi faccio sentire un pezzettino di una sigla di un cartone animato che abbiamo visto, se non tutti, quasi. E voi al 393-7366-170 dovete individuare di che cartone si tratta. In palio mettiamo lo zainetto di Belle Monella al primo, il primissimo che ci manderà il messaggio con il titolo della sigla corretta. Vai con l'audio!

0: Buono, era facilissimo. Bravi, bravi, perché avete indovinato praticamente tutti quanti. Il più veloce è stato Stefano da Vidor, che si è aggiudicato un nostro gadget. Brava comunque Giulia, Federica, Giulia da un'altra zona, anche da Pianezze ci stanno ascoltando. E bravi coloro che hanno persino cantato. Sentite qua.
1: Pensaci un po' tu.
0: Sì.
1: Se ne può più.
0: Però io direi che il premio applauso va ad Alessio.
2: Ovviamente Rossana.
0: Oh, Rossana, sì, Rossana.
2: Pensaci un po' tu, perché qui non se ne può più, con tutta la tua vitalità.
0: La sa
2: Rossana
0: tutta.
2: Sei proprio una piccola star. Se guardo gli occhi tuoi, nei quali poi si specchiano i miei.
0: Bravo!
2: Poi dimmi quello che vuoi.
0: La sa tutta, ragazzi!
2: Come sei?
0: Lui era super fan sicuramente di Rossana, era la risposta corretta. Bravo Stefano che si è aggiudicato i gadget. Giocheremo anche nelle prossime ore, abbiamo anche una corsa da regalare. Intanto arriva Irama con Cabana. Che state combinando in questo sabato pomeriggio? 393 73 66 170.

0: Cabana. Chiudiamo così questa primissima ora insieme, ci prendiamo una piccola pausa, poi parleremo di libri, quindi consigli di lettura, il libro che consigliereste a tutti gli ascoltatori di Bella e Monella.
1: Un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Radio Bella e Monella.
6: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
5: Radio Bella e Monella.
7: Aspetti di scendere, lo aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
8: le 16.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: strada.
1: Freddy Palma con Ragazzino apre questa seconda ora con me, Elisa, in questo sabato pomeriggio. Parliamo e partiamo da una notizia che arriva da Singapore, che ha lanciato una sorta di app, si chiama Read SG, campagna che serve per incentivare la lettura, cioè i cittadini e soprattutto i giovani possono accumulare dei punti leggendo per 15 minuti al giorno e convertire questi punti poi in piccoli premi che corrispondono a piccole somme di denaro. È un'iniziativa che è di prova, è attiva fino alla fine del 2026 e punta soprattutto a coinvolgere le giovani generazioni, a cercare di invogliarli alla lettura. Allora, sapete cosa facciamo? Visto che è sabato, visto che si avvicina l'autunno, le giornate si accorciano, c'è meno voglia magari di uscire, non in una giornata come quella di oggi, ma prossimamente, ci prendiamo avanti. Se volete consigliare, suggerire un libro, magari un libro che vi è piaciuto, un libro che vi ha appassionato, un libro che state leggendo o l'ultimo a cui vi siete dedicati, 393 736 170. Consigli di lettura del sabato pomeriggio qui a Radio Belle Monella con me, Elisa. Intanto facciamo un salto musicale nel 2000 con i Velvet, canzone meravigliosa.

0: Roma con Amica su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di questa app particolare che è nata a Singapore, una campagna per incentivare la lettura soprattutto le giovani generazioni. In pratica, attraverso questa app si chiede agli utenti di leggere almeno 15 minuti al giorno per accumulare dei punti che poi vengono convertiti in piccoli premi di denaro. Non so che ne pensate, a me fa sempre specie perché perde un po' la passione, no, alla lettura, nel senso che leggere 15 minuti per ottenere un premio in denaro, diciamo che non è proprio il massimo secondo me. Però l'iniziativa, secondo gli amici di Singapore, che è attiva fino alla fine del 2026, punterà poi a coinvolgere soprattutto le giovani generazioni che leggono pochissimo. Allora io non so se voi siete topi da biblioteca, se leggete tanto, leggete poco, ma se avete un libro da consigliare in questo sabato pomeriggio, fatelo subito al 393 7366 170. Lo stesso numero vi serve anche per richiedere la vostra canzone del cuore, la canzone che volete ascoltare, la canzone di quell'autore che non sentite da un po' di tempo. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: Night Girl Wasted su Radio Bella Monella. È arrivato il momento di scoprire chi si è aggiudicato lo spazio della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella Monella, sono Graziella, vuoi ascoltare la canzone che fa? Vai Valentina, ma che differenza va? E corri, corri, corri, na na na na na. Grazie, ciao.

0: ossessione. A proposito di libri, consigli di libri, ci scrive Rosita, dice: io consiglierei ad un ragazzo che vuole leggere un libro Una vita non basta di Enrico Galliano. Quindi sono andata a vedermi un po' il libro, è un libro recente. Dice: quando desideri tanto qualcosa, fai come il colibrì, non aver paura di cadere, anzi impara a farlo e a tutta velocità per poi risalire. Quindi un bel consiglio di vita. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
8: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma chi terzina, ragazzi? Annalisa e Rose Villain con Eva più Eva, Mango con Bella d'estate e poi dei giornalisti con Riccione. C'è ancora questo sentore di periodo estivo che ci piace tantissimo.
0: Bella e Monelli.
1: Stiamo parlando di libri ed è uscita anche la classifica dei 50 libri più venduti ad agosto 2026. Noi facciamo la top 5. Al quinto posto c'è Il linguaggio segreto delle carezze. In pratica è la storia di questo Remy che torna a Bombay per adottare un bambino, trova la madre Shirin ormai malata, incapace di parlare, e si prende cura di lei e scopre una vecchia fotografia che svela dei segreti particolari. Questo è al quinto posto tra i libri più venduti nel mese d'agosto. Al quarto troviamo Tutti i colori del buio di Chris Whittaker. Siamo nel 1975 nel Missouri, c'è questo ragazzo tredicenne, Joseph, che viene rapito, viene tenuto prigioniero per quasi un anno e durante il periodo di prigionia c'è questa misteriosa ragazza Grace che gli fa visita e diventano un po' amici, diventa praticamente l'unico legame con il mondo esterno, e dopo essere stato liberato Patch, ovvero Joseph, dedica la vita a ritrovare questa Grace. Questo è al quarto posto, si intitola Tutti i colori del buio, tra i libri più venduti nel mese d'agosto. Ma se volete consigliare, suggerire un libro particolare da leggere, fatelo pure al 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

0: grosso vuoto che c'è. Ma che bella questa canzone, ce la siamo cantata da principio a fine. Stanno arrivando anche consigli di libri. Intanto proseguiamo con la top 5 dei libri più venduti durante il mese d'agosto. Al terzo posto troviamo Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, la stessa che ha scritto La porta lettere, libro che e romanzo che consiglio. Questa volta il romanzo racconta la vita di quattro sorelle, le sorelle Elia, che negli anni 60 del Salento crescono in una famiglia dominata da un padre molto conservatore, che quindi limita la libertà di queste sorelle. Al secondo posto tra i libri più venduti e più apprezzati troviamo uno scrittore che è sempre in pole position, ovvero Gianluca Gotto, con Ci basterà mangiare il vento, ambientato tra Singapore e Torino. È questo racconto molto bello, molto potente, di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita, scoprirà che per stare bene bisogna accettarla la vita. È un po' come mangiare il vento, così dice, citando proprio il titolo. I vostri consigli invece, saluto Silvia che dice libri da consigliare, Occhi rossi di Tadanai, ma vabbè, lei è un po' di parte, un viaggio psicadelico quasi più incasinato di un suo concerto. Scherzi a parte, dice, beh, anche questo può essere un libro per chi ama la musica, per chi ama l'arte in generale. Lei consiglia anche Il mio nome è Aida di Gabriele Biancardi, una perla pressoché sconosciuta, dice, ma la storia è una botta di speranza, una botta di forza. Quindi Il mio nome è Aida, il consiglio di Silvia. Avete qualche consiglio di lettura da dare ai nostri ascoltatori? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: l'ultima festa su Radio Bella Manella. Stiamo parlando dei libri più venduti durante il mese d'agosto. Al primo posto troviamo I Convitati di Pietra di Michele Mari, premio Strega del 2026, quindi anche un grande riconoscimento. Un romanzo che racconta di 30 ex compagni di liceo che nel 75 decidono di creare un fondo comune e ogni anno versano questa quota. Il denaro poi va a chi nel futuro sarà tra gli ultimi 3 ancora in vita. La tradizione però delle cene annuali diventa un'occasione di qualche omicidio, delitto, di cose strane per accaparrarsi quei soldi. I Convitati di Pietra di Michele Mari è al primo posto tra i libri più venduti. Ma abbiamo anche i vostri consigli. Abbiamo Michela da Schio che dice: è un libro che ho appena finito di leggere, il titolo è Tutte le strade portano al mare, parla di sentimenti, è la storia di questi due ragazzi che si incrociano varie volte nella vita e poi alla fine succede che si frequentano. E poi dice: io non voglio spoilerare tutto quanto, è un libro che mi è piaciuto tantissimo, era tanto che non leggevo un libro così bello, quindi lo consigliamo anche noi. Tutte le strade portano al mare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi prezzi shock?
1: Di più!
0: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più!
0: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendente. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
3: 17:03.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
5: E per il gas?
4: Ottima.
5: Internet?
4: Ottima.
5: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Ernie con Dedica apre l'ultimissima ora con me, Elisa. Consigli da dare, ne abbiamo tantissimi, soprattutto per gli indecisi del fine settimana. Quindi se anche dalle vostre parti ci sono feste, sagre, mostre che volete segnalare, potete farlo adesso con un messaggio audio scritto al 393-7366-170. Fino a domani 20 settembre Pordenone animata dalla Festa dei Libri, chiamiamola così, è Pordenone Legge, 27esima edizione, festival dedicato ai libri, alla cultura, con un sacco di ospiti davvero prestigiosi. È un'edizione importante questa perché nel corso di questi giorni fino a domani affronterà dei temi attuali come le guerre, l'innovazione tecnologica, le trasformazioni della società attraverso lo sguardo di tanti ospiti e soprattutto tanti autori di grande prestigio. Tra l'altro all'interno di Pordenone Legge, magari qualcuno di voi sta andando al concerto del Volo che si terrà proprio domani, alla presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Comunque trovate tutte quante le informazioni e tutto il programma su www.pordenonelegge.it. Consigli per gli indecisi ce ne sono sicuramente tantissimi, fra poco altri, i vostri quali sono?

0: su Radio Belle Monella. Consigli per gli indecisi arrivano anche da parte vostra. Buongiorno, buon pomeriggio Rossana. Domani giornata, alla mattina c'è l'Expo a Conegliano, poi alla sera c'è la festa del pesce a Sernaglia della Battaglia, quindi si mangiano un sacco di prelibatezze. Se volete dare qualche consiglio sul fine settimana, se c'è qualche festa, qualche sagra, qualche mostra che fanno dalle vostre parti o che suggerite di vedere, 393 736 170, ed è sempre lo stesso numero quello che vi serve per richiedere la canzone che volete ascoltare, la vostra canzone preferita, quella che vi frulla in testa, quella che avete bisogno di sentire in questo sabato prepomeriggio, sera, quasi orario aperitivo. Quindi mandate un bel messaggio audio al nostro numero cantando un pezzettino della canzone, mi raccomando, italiana, che volete ascoltare. Avete 5 minuti, quindi tutto il tempo necessario per richiedere la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: amore su Radio Belle Monella. A proposito di indecisi, ma no, la decisione è solo una: domani 20 settembre torno alla Montebellone in rosa, noi saremo media partner, sono 5 o 10 km a sostegno di Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Noi ci saremo con l'animazione, musica, energia ad accompagnare questa giornata davvero speciale. Montebellunainrosa.it, lì trovate tutte quante le informazioni. Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta. E adesso scopriamo tra le numerosissime richieste chi è stato il più veloce.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

Lucio Battisti con il nastro rosa, questa era la canzone che fa. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo e giocheremo insieme. Ci sarà anche Robby Burillo, insomma, la festa continua. A fra poco!

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: Ageo!
13: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: amici, con Maledetto Me nell'ultima mezz'ora con me, Elisa, di questa aperitivo all'italiana un po' anticipato, e siamo pronti per giocare a giudicare un super premio per gli amici che amano lo sport.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Treviso Urban Trail, centro marca banca, 10 km di trail, di running urbano. C'è la parte agonistica, invece la parte dedicata a tutti quanti, o 10 km la ludicomotoria, o 5 km sempre la ludicomotoria. Se volete partecipare, se siete sportivi, tutto questo avverrà venerdì prossimo 25 settembre, a una notturna, quindi il ritrovo alle 19, la partenza alle ore 21, partenza e arrivo al Bastione San Marco sulle mura di Treviso, quindi luogo meraviglioso, vivere la città in maniera completamente diversa. Tutto questo è la quinta edizione della Treviso Urban Trail. Cosa dovete fare per aggiudicarvi il biglietto e quindi l'accesso a questa corsa? Al mio via, soltanto al mio via, al 393 7366 170, mandate un messaggio o audio o scritto in cui mi dite, oppure scrivete Treviso Urban Trail. Facilissimo, dico 3, dico 2, dico 1, via.
1: 393 73 66 107.

anche questi biglietti, 10 km di trail running urbano venerdì 25 settembre con ritrovo alle ore 19 al bastione di San Marco alle mura di Treviso. Tutto questo la quinta edizione della Treviso Urban Trail. Il più veloce è stato Antonio. Antonio, però mandaci i dati, mi raccomando, altrimenti non riusciamo a mandarti a questa corsa camminata meravigliosa a Treviso. Giocherete anche nei prossimi giorni, sapete che ci sono sempre un sacco di biglietti, un sacco di occasioni di vincita per i migliori live del territorio, quindi stay tuned.

0: 5K Shade, che è stato uno dei protagonisti della notte tutta da cantare quest'anno. Beh, divertentissimo, lui si è raccontato ai nostri microfoni, alle nostre telecamere, anche grande doppiatore, quindi si è messo in gioco. Trovate tutto quanto chiaramente sui social, seguite i social di Radio Belle Monella, anche perché lì trovate tutte quante le informazioni riguardo agli eventi, riguardo a tutto quello che ci riguarda da vicino. Detto questo, è arrivato il momento di stendere il tappeto rosso e accogliere Robby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Grazie per la linea, io sono Robby Borillo, sempre in linea ovviamente, sapete che io peso 20 kg bagnato, per cui più in linea di così, in linea con i nostri tormentoni, con i nostri belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella, anche nella versione del sabato, che tra l'altro vedrà la versione più estesa questa sera, intorno alle 9 di sera e poi domani intorno alle 10 per quanto riguarda tutto quello che mettiamo insieme, cioè tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi, ascolteremo Tropicana, attenzione a questo titolo perché ritorna, Tropicana con Boom Da Bash e Annalisa, e poi Tropicana, quella originale proprio, poi ce ne sono delle altre di Tropicana.

0: Prendila così, è Tropicana, yeah, gruppo italiano, se non sbaglio mi pare che fosse il 1980-81, una cosa del genere. E poi Boom da Bash e Annalisa con un'altra Tropicana, Macarena ci hanno messo pure in mezzo in questo testo di questa canzone. Io sono Roby Borillo dello Slocos, vi auguro un buon weekend, ci risentiamo lunedì per i belli gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Grazie Roby Borillo, mi unisco al buon weekend. Noi chiudiamo qui la puntata, ci risentiamo per quanto mi riguarda lunedì mattina a partire dalle ore 7 con Buongiorno.

0: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
0: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Commissione europea al lavoro per valutare come utilizzare gli asset russi congelati. Siamo aperti a diverse opzioni, ha detto il commissario Dombrovskis, interpellato anche sull'ipotesi dell'uso dei fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo. Esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera dalla loro casa di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Sono state rinvenute in un negozio gestito da cinesi vicino all'abitazione. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti per tentare di compiere un omicidio in diretta. Si cercano 5 persone in collegamento con lui su Telegram. Lunedì alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e mito della nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP a Martin su Aprilia, la sprint del Gran Premio d'Austria. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Cagliari vince 1-0 a Udine, 1-1 invece tra Bologna e Torino. All'Olimpico fischio d'inizio per Roma-Inter, stasera Venezia-Lazio. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: italiane da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Bella e Monella,
13: il treno degli anni.
12: Il treno degli anni,
13: tutto da cantare.
14: Buongiorno e benvenuti, anzi dovrei dire buonasera a tutti quanti. Anche oggi il treno degli anni va in onda, ma in un orario un pochino diverso rispetto al solito, dalle 18 alle 21. Non possiamo mancare, sempre con un sacco di musica italiana, tutta quanta da cantare e da ballare.
12: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: della prima terzina abbiamo ascoltato Marco Mengoni con Onde, poi è arrivata Giorgia, Lei verrà, e abbiamo concluso con un po' di ironia, I pinguini tattici nucleari, scrivile scemo. E adesso si continua con la prossima terzina, arriva un'esplosione di energia, quando Cesare Cremonini unisce le forze con Jovanotti, era il 2010 ed esce il pezzo Mondo, e ovviamente con una combo così esplosiva non poteva che uscire un pezzo altrettanto esplosivo. Quanto ci è piaciuto, quanto ce lo siamo ballato e quanto ce lo siamo cantato, ma adesso cambiamo completamente atmosfera perché andiamo in un clima un pochino più romanticone, e questa volta inaspettatamente sono gli 883 a proporcelo con Come mai. Era il 1993, l'album era quel capolavoro di Nord Sud-Ovest Est, e qui si parlava di amore, di quanto una persona ti possa cambiare e poi ti ritrovi lì ad aspettarla e a pensarla tantissimo. E concludiamo con Francesca Michelin e la sua Cheyenne, era il 2019.
1: Bella e Monella, il 3

0: Ritorniamo a parlare d'amore. Questa volta lo facciamo con niente po' di meno che Biagio Antonacci. Non vivo più senza te era il 2012, quando è dall'album Sapessi dire no usciva questo brano pazzesco, dedicato a un sacco di persone tra amati. È andato per le maggiori soprattutto in quegli anni. E poi continuiamo a parlare di passione. Lo facciamo con Laura Pausini e la sua benedetta passione, appunto, scritta da Gaetano Correri, e c'è anche lo zampino ovviamente di Vasco Rossi, con nomi del genere, con penne del genere. Beh, non poteva rimanere in sordina questo brano, tratto dall'album Resta in ascolto del 2004, tradotto poi in un secondo momento anche in spagnolo, un po' internazionale. Concludiamo con Annalisa, House Party. Nel 2020 eravamo tutti quanti chiusi dentro casa e Annalisa ci faceva compagnia con questa canzone, facendoci scoprire modi diversi per stare insieme.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Si conclude la prima mezz'ora insieme. Come sempre vi faccio un piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima. Dopo la pubblicità arrivano nomi come gli Articolo 31, Mario Venuti, Elisa, Vasco Rossi, Elodie, Tiziano Ferro, eccetera eccetera. E quindi a fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni.
0: Tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living, con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
5: Ciao.

0: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi prezzi shock di più? Vuoi prezzi shock di più? Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più!
9: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
14: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E rieccoci qui per un'altra mezz'ora insieme. Iniziamo con una terzina scoppiettante, gli articolo 31, domani smetto. Poi arriva Mario Venuti con Veramente. E concludiamo con un duo pazzesco, Madame Sfera e Basta, Tu mi hai capito. Pronti per cantare.
1: Bella e Monella, il

0: Ed ora andiamo a parlare di Tiziano Ferro, che è molto bravo a parlarci d'amore anche quando non si tratta di una storia d'amore. E in questo caso il pezzo è Addio amore mio del 2023. Pezzo che in realtà non parla assolutamente di una storia romantica, ma si parla di quanto difficile sia lasciarsi alle spalle a volte i momenti di depressione, di quanto difficile sia uscire da periodi particolarmente bui. E poi andiamo con un altro artista che in realtà ci dice una cosa molto simile in una chiave completamente diversa. Sto parlando di Vasco Rossi con la sua Sally. Era il 1996, il 5 settembre, quando dall'album Nessun pericolo per te esce il singolo Sally. E anche qui si vuole parlare di una ragazza che ha veramente avuto grandi difficoltà nella vita, ma anche di quanto difficile sia lasciarsi alle spalle periodi bui. E poi andiamo con Elodie e la sua Vertigine, era il 2021.
1: Bella e Monella, il

0: questa prima ora insieme. Nella prossima stanno per arrivare, tenetevi forte, nomi come Zucchero, Gianna Nannini, ultimo Imodà, poi arriva anche Franco Battiato, insomma un sacco di gente. Rimanete lì, ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!

0: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Stanno bene le due sorelline di 8 e 12 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state ritrovate dai volontari della Protezione Civile su segnalazione di una donna in un negozio vicino casa. Avrebbero trascorso la notte lì dentro. I carabinieri indagano sulle cause dell'allontanamento. La docente accoltellata da uno studente di 13 anni ieri a Roma. Gli investigatori sospettano che il minore possa essere stato istigato e arruolato online da gruppi suprematisti. Si cercano 5 persone. Il ministro Valditara premierà il ragazzo congolese che ha fermato l'aggressione. Interpellato sulla possibilità di usare i fondi del PNRR per coprire il taglio del bollo auto, il commissario europeo Dombrovskis conferma che esiste un margine per gestire la liquidità derivante dal piano. Non è uno strumento basato sui costi, ha detto, ma sui risultati. Addio a Sandro Mazzola. Lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, mancato a 83 anni dopo una lunga malattia. Con i nerazzurri ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Intercontinentali. Il tributo del calcio dalla UEFA ai rivali di Juventus e Milan. MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Austria, 15ª tappa del Mondiale. Dietro di lui Marc Marquez su Ducati e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Decisiva la caduta della KTM di Pedro Acosta, in testa a 3 giri dal termine. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SEC, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella.
7: Il treno degli anni.
6: Tutto da cantare.
8: E senti con che terzina ti apro questa seconda ora insieme a Contentiamo tutte le generazioni. Iniziamo con Irama, pam pam pam pam pam pam pam. Poi arriva Zucchero, solo una sana, consapevole libidine. E concludiamo con Tiro Mancino, amore impossibile.
6: Bella e Monella. Il treno.

0: per arrivare una terzina veramente molto particolare. Iniziamo con Gianna Nannini, che nel 2009 scriveva Maledetto Ciao. È uno di quei pezzi tratti dall'album Solo i sogni sono veri e si parla di separazione, di dolore, di un addio che in qualche modo non riesci mai ad accettare. E vabbè, la Gianna quando ci si mette colpisce duro. E poi andiamo con Franco Battiato e la sua Bandiera Bianca. Era il 1981 quando usciva questo capolavoro della musica italiana e qui Franco Battiato inizia questa critica sociale in maniera abbastanza pesante sulla politica, sul consumismo, sul terrorismo, sulla televisione, il culto del denaro. L'ironia ovviamente sapete che non manca, i paradossi pure e anche una quantità impressionante di riferimenti culturali che sappiamo essere un po' il cavallo di battaglia di Battiato. E poi si conclude con un po' d'amore finalmente. Arrivano Mina Celentano, Amami Amami. Era il 2016 e l'album di provenienza I Migliori. E anche qui si parla di un amore che va al di là di tutta quella che è la questione razza, colore, il sesso, eccetera, eccetera.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Bella e Nonella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Mister Tamburino, non ho voglia di...
3: Ciao.
4: Io mamma.
0: Bella e Nonella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.

0: Però si va poco lontano nel 2025, quando Ultimo ci cantava Bella Davvero. Un pezzo scritto dopo il live negli stadi di Ultimo, che lo ha accompagnato per tutto il 2024, e qui si parla del ricordo di un sentimento d'amore che all'epoca sembrava infinito, sembrava non finire mai. E poi andiamo indietro nel tempo, 1991, quando Sabrina Salerno e Gio Squillo andavano al Festival di Sanremo con Siamo Donne, praticamente un manifesto alla libertà e anche un po' all'autodeterminazione femminile, che in quegli anni iniziava un po' a ribollire nel panorama sociale italiano. E poi, quando queste due si sono presentate al Festival di Sanremo letteralmente in costume da bagno, beh, le cose hanno iniziato ad essere un po' più chiare per tutti, diciamo che cominciava ad essere una cosa che si faceva notare. E poi andiamo nel 2013, quando i Modà ci cantavano Gioia.
1: Bella e Lonella.

0: conclude anche questa mezz'ora insieme. Stiamo scollinando, siamo a metà di questo treno di oggi e nella prossima mezz'ora ci aspettano nomi come Ligabue, gli Stadi Negramaro, Marrakesh, Takagi, Ketra, Vini, Cianna Tatangio, un sacco di gente. A fra pochissimo.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Una torta gigante da Guinness!
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
17: Ageo!
16: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk. Più fisicati di Batman.
18: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
19: Tu lascia fare, sempre polemico.
20: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
21: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare.
1: Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ed ora pronti per cantare arriva Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. Poi continuiamo con Eros Ramazzotti, Più bella cosa, e concludiamo con Deda, Neffa e Fabri Fibra che ci cantavano Universo. Anche qui impossibile restare zitti.
1: Bella e Monella, il

0: aggiungere. Si riparte con un clima sicuramente molto festoso, Takagi Ketra e Giusy Ferreri, che nel 2019 ci cantavano Jumbo, una canzone estiva dal significato che proprio significa ciao, un saluto, una cosa leggera, una cosa en passant, una cosa che ti ricorda proprio un'estate spensierata, esattamente come il ricordo che ci vogliono sbloccare con questa canzone che ci ha tenuto compagnia per tutta quell'estate. E poi arriva Vinicio Capossela, che nel 1994 ci cantava Che cos'è l'amore, e qui si parla di una riflessione molto più profonda di quello che sembra. E infatti qui si parla dell'impossibilità dell'amore, causato anche un po' dalle distanze, dal non essere ricambiati, da 100.000 cose che si possono intromettere e rovinare un pochino i piani. Concludiamo con Anna Tatangelo, era il 2002 quando ci cantava Doppiamente fragili. Si parla di un amore giovanile con tutte appunto le sue fragilità.
1: Bella e Monella, il 3.

0: ora insieme. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: Si balla con Lorella Cuccarini. Arrivano Ipu, arriva Mara Sattei, Carmen Consoli, poi arriva anche Coiz, Samuele Bersani dei giornalisti, eccetera, eccetera, a fra pochissimo.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.it.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Questo ultimo weekend d'estate si concluderà con la presenza dell'alta pressione qui al nord Italia, quindi anche domani, domenica, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature estive massime fino a quasi 30 gradi in pianura padana, oscilleranno più o meno attorno ai 28-29 gradi. Anche la giornata poi di lunedì, quindi esordio settimanale, con alta pressione e tempo soleggiato al nord, continuerà a fare caldo di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
5: Potremmo dirti, non ci pensa.
4: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Oh no.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Bella e Monella,
12: il treno degli anni.
11: Il treno degli anni,
12: tutto da cantare.
13: Iniziamo questa terza e ultima ora insieme con una terzina decisamente old style. Iniziamo con Raff e la sua Infinito nella nuova versione. E poi arriva Lorella Cuccarini con La Notte Vola. Concludiamo con i Pooh e The Cube Boys che ci cantano Amici per sempre.
11: Bella e Monella, il

Ed ora si va nel 2013, quando Emma ci impartiva una dura lezione con l'amore non mi basta. Perché sì, effettivamente si può amare alla follia, ma a volte non basta per salvare una relazione. Questa cosa qui Emma l'aveva capita parecchio bene e ce la cantava all'interno dell'album Schiena, uscito il 9 aprile appunto dello stesso anno in cui è uscito anche il primo singolo. E poi andiamo con Mara Sattei, Piango in discoteca. Anche qui non è che si parla di cose proprio felici. Eravamo nel 2013 quando Mara Sattei appunto ci raccontava questa storia di questa ragazza che dopo una storia d'amore finita male si buttava in discoteca cercando di dimenticare in questo clima di festa, in realtà si ritrovava a piangere per la malinconia, per la nostalgia di questa relazione persa. E poi andiamo con un'altra canzone che invece ci parla della cosa opposta, ovvero della felicità, della confusione, di quell'ebbrezza in cui stai quando sei felice, sei anche magari un pochino innamorata. Carmen Consoli l'ha fatto diventare il suo tormentone più grande nel 1997 con Confusa e Felice. Bella e Monella, il

0: Ed ora parliamo dei The Journalisti con la loro Completamente del 2016, tratto dall'album Completamente Sold Out. Qui si parla di una ribellione contro il risparmio dei sentimenti, perché quando devi amare, beh, almeno fallo con tutto te stesso, fallo senza tenerti niente dentro, fallo lasciando un attimo da una parte le paure, perché nella maggior parte dei casi sono proprio quelle che rovinano tutto. Ed evidentemente i Giornalisti lo sapevano bene, però poi si va indietro nel tempo. 1995, Samuele Bersani e la sua Freak, una dedica d'amore, questa volta però anticonvenzionale, e veramente molto anticonvenzionale e anche ironica, come solamente lui sa fare, parlando di luoghi comuni di vita quotidiana e ovviamente strappandoci più di un sorriso. E poi arriva Coez con Come nelle canzoni. Era il 2021 quando si raccontava di questa storia d'amore importante, ma ormai finita.
1: Bella e Monella, il

0: E siamo giunti in conclusione anche di questa penultima mezz'ora. Ci rimane solamente l'ultima mezz'ora insieme. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta, tenetevi forte perché arriva tanta roba, i Subsonica, le vibrazioni, Pino Daniele, i Negrita, Nectananai, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi resta che rimanere lì, a fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni.
0: Tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Una torta gigante da Guinness, un pianoforte.
11: Zare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video.
18: Musica.
17: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
20: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Bella e Monella,
18: il treno degli anni.
16: Il treno degli anni,
18: tutto da cantare.
0: La terzina perfetta per aprire questa ultima mezz'ora insieme. Iniziamo con Fedez e Tedua, Sapore. Poi andiamo con un evergreen e Subsonica, Liberi tutti. E concludiamo cantando a squarciagola Le vibrazioni in una notte d'estate. E qui insomma è magia.
16: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
22: Tu lo sai, gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: buon sapore, mi lasci sempre un buon. Mi lasci sempre un buon.
1: Bella e novella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: si va nel 2023, quando San Giovanni e Mr. Rain univano le forze per cantarci La fine del mondo. Un pezzo che parla di un amore, di quelli che fanno male, sì, perché magari non è finito, ma di sicuro è molto tossico. E passi dal sentirti in cima al mondo, tra le stelle, fantastico, tutto bellissimo, al sentirti l'ultima merdina esistente è sul pianeta. E quindi insomma sono quelle robe lì, quegli alti e bassi che dici, beh, forse magari non vale la pena tutta sta fatica, cosa dici se avanti il prossimo? E poi andiamo con Pino Daniele, che nel 1991 prendeva tutti gli stereotipi del sud e li ficcava all'interno di una canzone intitolata Oshkarrafone, dove sì, con un po' di ironia si prendono in giro gli stereotipi del sud, però li si rendono anche un pochino coccola, e questa cosa ci piace tanto, ma proprio solo lui poteva fare sta cosa. Anche il disco ha un nome, devo dire, discreto, Un uomo in blues, solo lui poteva. Concludiamo con Capoplasa, che ci cantava Arai, e qui per descrivere sempre un rapporto amore-odio hanno scomodato addirittura una marca di casa.
1: Bella e Lonella, il 3

0: E come ogni sabato pomeriggio, in questo caso sabato sera, è arrivato il momento degli inviti. Sì, perché insomma la festa ce la meritiamo tutti. Dopo i duri giorni di lavoro, dopo il rientro dalle ferie, un po' di sana festa ci sta sempre bene. E quindi vi invitiamo appunto con Italiana Band a passarvi una serata a cantare e ballare sulle più belle hit della musica italiana, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, dove ci trovate. Per esempio, questa sera saremo a Busnago. Poi il 24 ci trovate a Ghizzole di Monte Galdella, alla festa della zucca strepitosa, un vino pazzesco. E poi ci sono ovviamente un sacco di altri appuntamenti, non me li ricordo tutti a memoria, non vogliatemene, però vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social. Basta scrivere Italiana Band, li beccate tutto il calendario, magari trovate una data un pochino più vicino a casa vostra, così siete anche belli comodi e venite a trovarci a fare festa con noi.
1: Bella e Monella, il 3

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Abbiamo ascoltato in Negrita con Gioia Infinita, Neck, Fatti Avanti Amore e Tananai con Booster. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione. Noi ci risentiamo sempre qui sabato prossimo. Partite permettendo in un orario normale tipo 15-18 con me, Sara Manea, e ovviamente un sacco di musica italiana. Buona domenica, ciao!
1: Bella e Nonella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. Ora.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario. Se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Me lo bel mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
18: Weekend con il botto insieme ai belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e qui su Bella e Monella questo è quanto è successo nei nostri tormentoni. Buon ascolto.
17: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
18: Oh, mi raccomando, perché i tormentoni, i belli di gruppo, come li chiamiamo noi, mica vanno in pensione o perché l'estate sta finendo, finiscono, eh? No, no, anzi, ci aiutano proprio a ricordare quei bei momenti dell'estate. Dico bei, bella, belli di gruppo, Bella e Monella, perché oggi il tema della giornata è proprio la bellezza, perché ascolteremo Bella di Jovanotti, per cui più bella di così, e poi Raff, sei la più bella del mondo, cioè proprio c'è il bella dappertutto, Bella e Monella, belli di gruppo, belli nei nostri titoli, per cui evviva la bellezza, evviva i belli di gruppo. Io sono Roby Borillo e vi auguro buon ascolto.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i giorni, puntuali, proprio giornalmente, tutta la settimana, dal lunedì al sabato e poi il sabato sera e la domenica sera nella replica in versione, diciamo, integrale, quando mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi. Ascolteremo Gianna Nannini con la sua Sei nell'anima, tra l'altro è appena uscito anche un nuovo singolo dalla nostra Gianna Nazionale. E poi ascoltiamo una canzone molto più slow, molto più soft, tranquilla, una canzone di Giuliano Palma e Club Dogo, che si chiama PES, appunto, dedicata a quel bel gioco della PlayStation. No, voi non dovete giocare con la PlayStation, dovete star qui sintonizzati su Radio Bella Monella. Buon ascolto, arrivano i belli!

che è lì che pigia i bottoni per i nostri belli di gruppo tutti i giorni. Qui due pillole giornaliere e le due pillole di oggi che vanno giù molto bene, non possiamo neanche chiamarle pillole, chiamiamole caramelle, dai, che è meglio. Una dei pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali, infatti ho sempre detto che gli accomunava molto come genere musicale, infatti hanno fatto questo singolo insieme che si chiama Bottiglie Vuote, molto molto molto bello a mio parere. E poi invece dei giornalisti quando erano ancora insieme con Felicità Puttana, ormai è stato sdoganato anche questo termine anche se siamo in zona protetta, in zona pomeridiana, eh? Quindi buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

0: I belli di gruppo.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: E permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: E glielo consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio.
14: Hai fatto il controllo della

0: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Valeria Rossi, Lorenzo Fragola, Tullio De Piscopo, Bunda Bascia e molti altri nella nostra seconda parte dei belli di gruppo. Buon ascolto.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: E qui ci occupiamo di tormentoni, di canzoni che hanno veramente spaccato e hanno dato il tormento proprio in quell'anno in cui sono usciti. Ma capita a volte che effettivamente dei tormentoni rimangano lì come delle meteore, cioè arrivano, passano nel cielo delle nostre estate, lasciano decisamente il segno perché ce le ricordiamo ancora, però poi questi artisti magari spariscono. È il caso proprio di Valeria Rossi, che quell'anno fece una canzone che si chiamava Dammi tre parole, e chi non l'ha cantata, chi non l'ha ascoltata questa canzone, per cui la consideriamo decisamente una meteora, ma un tormentone a tutti gli effetti. E poi ascoltiamo Lorenzo Fragola insieme a Takagi, Ketra e Arisa con L'esercito del selfie. E quanti se ne sono visti quest'anno di eserciti del selfie in tutte le spiagge, in tutte le montagne, in tutte le vacanze. Mamma mia, io vorrei sapere quanti terabyte, terabyte, non credo neanche ci sia l'unità di misura per descrivere quanta memoria deve avere devono avere i server di Instagram, di Facebook, eccetera, per tutte le foto che ci facciamo noi giornalmente. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Bella e Monella, una radio tutta da cantare e anche tutta da ballare quando c'è il sottoscritto, perché sì, vi ripropongo dei tormentoni che magari però effettivamente sono anche da ballare. Io mi ricordo che all'epoca si ballava anche questa canzone che si chiama Andamento Lento del nostro amico Tullio De Piscopo, persona tra l'altro eccezionale che ho avuto modo di conoscere qualche tempo fa, tra l'altro uno dei batteristi

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Grazie per la linea, io sono Roby Borillo, è sempre in linea ovviamente, sapete che io peso 20 kg bagnato, per cui più in linea di così, in linea con i nostri tormentoni, con i nostri belli di gruppo qui su Radio Bella e Monella, anche nella versione del sabato, che tra l'altro vedrà la versione più estesa questa sera, intorno alle 9 di sera e poi domani intorno alle 10 per quanto riguarda tutto quello che mettiamo insieme, cioè tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni di oggi, ascolteremo Tropicana, attenzione a questo titolo perché ritorna, Tropicana con Boom da Bash e Annalisa, e poi Tropicana, quella originale proprio, poi ce ne sono delle altre di Tropicana,

0: sì, settembre che ci lascia sempre un po' di amarezza perché effettivamente l'estate sta finendo, ma noi la facciamo proseguire quest'estate, sì, con i nostri tormentoni tutti i giorni qui in onda su Radio Belle Monella, con il sottoscritto Roy Borillo dei Los Locos, che vi auguro ancora un buon weekend, ma specialmente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica vera.
6: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fare. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella.

Tanti artisti, tanta musica, i super dischi speciali, chiamateli un po' come vi pare, fino ad arrivare al disco limone. Quello che vi piace tanto è che chissà, magari vi fa fare delle cosette anche quest'oggi. Poi lo ricordo, saluto Maxi e gli amici replicanti, quelli che ci ascoltano il mercoledì e la domenica, e poi l'appuntamento originale il sabato pomeriggio. Bene, è arrivato anche qualche messaggio, dopo lo leggiamo. Intanto, ragazzino, è Fred De Palma.

playlist. È solo la prima mezz'ora di Bella Disco, tanti gli artisti presenti e dicevamo anche qualche messaggino che arriva al 393 736 6170, gente che chiede di essere salutata. Saluto Natasha e Valentina che stanno andando direzione aperitivo con le amiche e chissà, magari qualcuno di voi, qualcun altro in giro per il mondo magari le incontra e poi dice: ah, io ero su Bella Disco anch'io, stavo arrivando, e noi felici di far parte del vostro incontro nel sabato pomeriggio. Va bene, non perdiamo tempo, Galli, Good Times, e dopo c'è Anna, I got

0: qualche idea, ci fermiamo un attimo e dopo torniamo qui in diretta su Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Con Fusioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo! La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: cosa del limone. Va bene, noi se volete lo possiamo scoprire, nel senso che se ci mandate la foto al 393 7366 170, sapremmo identificarvi con i vostri limoni. Intanto Luna Pop, c'è 50 special per fare la festa tutti insieme.
1: Bella disco.

0: bella disco! E lo sapete, questa è la nostra 100ª puntata, quindi 100 volte bella disco! Ciao da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco!

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
1: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Carla e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Sbagliamo! La grande festa italiana!
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato mi sono.

0: Nonna, nonna, accendi su Belle Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Mare.
1: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: siamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Tagliamo la grande festa italiana. Radio Bella e Monella.
1: L'amore non si fa nei sexy show.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.